0: sempre te.
1: Amo come si ama una città sconosciuta di notte. Ogni strada è mistero, ogni luce è promessa, ogni angolo custodisce una sorpresa. Tu sei il mio luogo inesplorato. Ogni giorno mi perdi, ogni notte ti ritrovo. E più scopro di te, più capisco che non ti conoscerò mai del tutto. Ma non importa, perché il bello non è arrivare alla fine. È continuare a cercarti strada dopo strada, sogno dopo sogno.
2: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: Questa notte ho sentito la tua mancanza come sete nel deserto. Ho allungato le mani nel buio, cercando un'ombra, un calore, un segno. Non ho trovato nulla. Eppure dentro di me eri più presente che mai. Forse l'amore è così. Non ha bisogno di corpo. Vive di assenza. Si nutre di desiderio. E io, assetato di te, mi scopro più vivo che mai.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La musica parla al cuore. Sei su Romantica.
1: E le stelle si accendono ad una, come ballerine entrano.

0: Ci sono amori che non possono vivere alla luce del giorno. Troppo tardi, troppo presto, troppo tutto. Eppure esistono e nel loro impossibile diventano eterni. Li porti dentro come un segreto, come una melodia che non puoi cantare. Fanno male, ma insegnano, perché l'amore vero non si misura in tempo o possibilità, si misura in intensità. E anche se non lo vivi fino in fondo, lo porti con te sempre, come un tatuaggio invisibile sul cuore.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La notte ha un suono speciale. Sei su Romantica. Emozioni senza tempo.
1: Va bene così, non chiedo di più. L'amore è un sapore che non mi dai tu. Che gusto ti dà l'avermi perduto già? Il freddo d'inverno capisco cos'è, ma il freddo di un mese che inverno non è, è solo il presagio che tutto finisce qui.

0: L'invidia nasce dove manca la gratitudine. È uno specchio deformato che riflette ciò che desideriamo essere. Ci toglie pace, ci ruba tempo. Ma se impariamo a guardarla senza vergogna, scopriamo che dietro c'è solo bisogno d'amore. Ogni volta che ammiri qualcuno, trasforma l'invidia in ispirazione. Non perché lui, ma perché non anch'io con il mio passo. Il cuore libero gioisce dei successi altrui perché sa che la felicità non è una gara, è contagio.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Il rimpianto è un viaggiatore notturno che bussa tardi alla porta del cuore. Ti ricorda ciò che potevi dire, ciò che potevi fare. Ma non serve odiarlo. È la prova che hai desiderato davvero. Ogni rimpianto contiene una lezione. Se potessi tornare indietro, ameresti di più, parleresti prima. Non si può riscrivere il passato, ma si può usarlo per vivere meglio il presente. E allora il rimpianto diventa maestro, non condanna.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: camminato lungo un ponte deserto. Sotto scorreva l'acqua scura. Sopra brillavano le stelle. In mezzo c'ero io, con il tuo pensiero come unica guida. Ogni passo era più leggero, ogni respiro più pieno, perché sapevo che dall'altra parte c'eri tu ad aspettarmi. E allora il ponte non era più vuoto. Era il cammino dell'amore, costruito con i nostri desideri.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: le parole taciute pesano più di quelle gridate. Restano sospese tra due persone come nebbia. Vorresti dirle, ma il coraggio arriva sempre un istante dopo. E così si accumulano, fino a costruire muri di silenzio. Un giorno capisci che parlare tardi è come scrivere sull'acqua. Ma se trovi la forza di dire anche solo un «mi manchi», qualcosa si scioglie. Perché la verità, detta anche all'ultimo respiro, vale sempre.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ho guardato le luci della città dalla finestra e ognuna mi sembrava un pensiero acceso su di te. Alcune brillavano intense, altre tremavano come segreti nascosti. Eppure tutte insieme disegnavano il tuo volto nel buio. Non mi serve chiudere gli occhi per sognarti. Sei già dentro ogni cosa che vedo. Sei già dentro ogni respiro che faccio. E mentre il mondo corre indifferente, io resto qui, fermo, a contemplare l'unica luce che mi interessa, la tua. Ti amo come si ama la scrittura, quando le parole scivolano sulla pagina e diventano più grandi di chi le ha pensate. Ogni frase che compongo dentro di me ha il tuo nome come radice. Anche quando parlo di altro, anche quando fingo di dimenticarti, sei sempre tu che ritorni tra le righe. E forse è questo l'amore. Una poesia infinita, scritta senza fine, dove ogni parola, alla fine, conduce a te.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: camminato lungo il mare e ogni onda portava un sussurro. Ascoltandole, ho capito. Tutte parlavano di te. Alcune raccontavano la tua dolcezza, altre il tuo mistero, altre ancora la tua assenza. Eppure tutte avevano in comune una cosa: non smettevano mai di tornare. Così è il mio amore. Non importa quante volte si allontani, trova sempre la strada per ritornare a te.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La distanza non spegne l'amore, lo affina, lo rende più essenziale, più vero. Ti costringe a guardare oltre la pelle, a sentire con la memoria, con l'anima. Ci si manca, ci si scrive, ci si ritrova in sogni che diventano rifugi. L'amore lontano è fatto di pazienza, di attese che non si arrendono. E quando finalmente gli occhi si rivedono, ogni parola diventa superflua. Chi riesce ad amare così ha già vinto contro il tempo, perché la distanza misura i corpi, ma non i cuori.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì. L'abito a fiori. Amore mio.

0: se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.
1: Un altro giorno da inventare, con te che non ti fai vedere.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via. Approfitti di un istante in cui non reggo la mia solitudine. Riempi la mia

Cara, derogati di testa per la gente che ancora ucciderà per te, per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi, travestita da compagna che si offre nuda solo per amore, in un letto di piaceri artificiali tu mi sfidi.

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Una buona giornata a tutti da Roberto. Siamo arrivati a venerdì 3 luglio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Giorno movimentato, a tratti imprevedibile, il che non sarà un male. Non vi farete sfuggire nessuna occasione di successo e di divertimento. Toro, tutto oggi volgerà a vostro favore. Con il partner sarete capaci di creare un'atmosfera perfetta e anche con gli amici avrete momenti particolarmente felici. Gemelli, se un progetto accarezzato da tempo non sta andando come vorreste, non abbattetevi, siate più pratici e concentrate le vostre forze e la vostra attenzione sulle cose più urgenti. Cancro, giornata complicata soprattutto nei rapporti. Un sospetto o un vecchio rancore potrebbe venire a galla gettando lo scompiglio nel rapporto di coppia. Leone, tutto dovrebbe procedere nella norma come stabilito, ma state attenti all'umore e alla stanchezza. Rimandate pertanto gli impegni più faticosi e coccolatevi a oltranza. Vergine, sprigionerete un fascino sottile che attirerà a voi la simpatia e l'interesse delle persone che incontrerete. Splendida si annuncia l'intesa con la persona amata. Bilancia, le configurazioni planetarie odierne segnalano insoddisfazione e nervosismo, ma orgogliosi come siete, difficilmente lascerete trapelare i vostri stati d'animo. Scorpione, il vostro atteggiamento verso la vita sarà positivo. Oltre che da un cielo luminosissimo, sarete sostenuti da amici e familiari. Siete single? Sarete marcati a vista. Sagittario, la fortuna vi assiste, la vita di coppia sembra andare benissimo, all'insegna di uno spirito di iniziativa che vi porterà a cercare nuove fantasie e nuovi giochi da sperimentare. Capricorno, sarete allegri e vincenti su tutta la linea, sicuri di voi stessi e più che convinti che si possano avverare tutti i sogni, anche quelli più arditi. Acquario, oggi saprete creare attorno a voi un'atmosfera avvolgente che indurrà la tenerezza e al romanticismo, isolando voi e il partner dal resto del mondo. Pesci, torna la serenità e la voglia di godervi le piccole gioie quotidiane così importanti per il vostro benessere. Vi divertirete con gli amici e vi occuperete di un nuovo interesse. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

E allora buongiorno romantici, eccomi con il profumo di caffè, il mio sorriso, le tante belle canzoni, Simone Serpone come sempre alla parte tecnica, la sveglia è suonata puntuale, sono arrivata anche qualche minuto prima, quindi mi sentite bella sveglia, non sempre è così, lo so, però cerco di essere abbastanza attiva a quest'ora, perché devo buttarvi giù dal letto, vi devo svegliare in questo modo, poi in molti casi ci pensano anche le nostre belle canzoni. Bene King, amore quando, e tra poco anche Lucio Battisti, prendila così, dai che diamo il via a questo venerdì 3 luglio.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Venerdì 3 luglio abbiamo iniziato questa bella mattinata. Monia Braga è con voi fino alle 9. Un saluto a tutti coloro che magari hanno lavorato durante la notte, magari invece hanno fatto festa, stanno andando a dormire. Un saluto invece a chi si sta svegliando. E allora raccontatevi tutto. 331 240 78 78, linea WhatsApp attiva per farmi sapere: sì, Monia, io sono sveglio, sono sveglia e ti sto ascoltando. Arriva Julio Iglesias, quella di sempre. Tra poco anche ci sarà, sono già canterina, e sarà che è venerdì. Albano e Romina.

cari bracci a ti han stretto, con chi sei stata a letto. Non voglio sapere, non voglio capire, ti amo così per me.

Non voglio parlare, non voglio pensare. Ti amo così. Per me sei sempre quella di sempre. Il primo gioco è non quello.

mundo ti scusa, ho sbagliato ogni cosa, ti amo così. Per me sei sempre quella di sempre.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Venerdì 3 luglio, siamo arrivati alla fine di questa bella settimana, ma soprattutto, come sempre, andiamo a scoprire questa giornata. Oggi è San Tommaso Apostolo, San Tommaso che è il protettore degli architetti, degli artisti, dei carpentieri, dei geometri, dei giudici, dei muratori e degli scalpellini. E salutiamo tutti i Tommaso all'ascolto. Oggi, attenzione, fermi tutti, perché 140 anni fa veniva presentata la primissima automobile. Ragazzi, la prima automobile 140 anni fa, e poi sono cambiate sempre di più, anzi adesso stanno diventando sempre più grandi le automobili, infatti non riesci nemmeno più a parcheggiarle, ma questo è un altro discorso. Oggi 41 anni fa sbarcava al cinema un grande film, Ritorno al futuro. Film fantastico, mi sono rivista la trilogia proprio con i miei figli, anche per farla scoprire a loro. La musica adesso, c'è Remo Germani stasera. No, no, no, e tra poco anche Ornella Vanoni. Io come farò?

0: Salerno si accende! L'11 e 12 luglio arriva la 14ª edizione della Notte Bianca Weekend. Sabato 11 luglio dalle 22, spettacoli in tre piazze. A Mercatello, Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage. A Pastena, Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro. A Turrione, Neo Melodic Party con Anonimo e Rosario Miraggio. Domenica 12 luglio, gran finale a Piazza Portanova con LDA e H7. Ingresso gratuito. Notte Bianca Weekend Salerno, l'11 e 12 luglio. Vietato mancare.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Emozione.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: siete fantastici, vi ascolto tutti i giorni, felice la nocera, ciao.
1: Romantica, oggi Roma è bollente, ma per fortuna che ci sei tu, rinfrescante, grazie Romantica, buona giornata.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Il nostro venerdì 3 luglio prosegue con tante belle canzoni d'amore. Infatti arrivano i Giardino dei Semplici con Vai e tra poco anche Zucchero con Stiamo Insieme. Stiamo insieme con Romantica Radio, la nostra musica ovviamente a tenerci compagnia, che ci sblocca dei ricordi, ci fa passare dei bei momenti. Noi vi regaliamo la vera melodia che parla al cuore in un bel viaggio lungo anche oltre 40 anni a volte. 331 240 78 78, linea WhatsApp sempre attiva, tra poco anche l'oroscopo in chiusura dell'ora immancabile, sempre solo qui su Romantica Radio.

0: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
1: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
0: Questo finché non passi a euro.
2: E allora tutto diventa più...
0: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Una buona giornata a tutti da Roberto. Siamo arrivati a venerdì 3 luglio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Giorno movimentato, a tratti imprevedibile, il che non sarà un male. Non vi farete sfuggire nessuna occasione di successo e di divertimento. Toro, tutto oggi volgerà a vostro favore. Con il partner sarete capaci di creare un'atmosfera perfetta e anche con gli amici avrete momenti particolarmente felici. Gemelli, se un progetto accarezzato da tempo non sta andando come vorreste, non abbattetevi, siate più pratici e concentrate le vostre forze e la vostra attenzione sulle cose più urgenti. Cancro, giornata complicata soprattutto nei rapporti. Un sospetto o un vecchio rancore potrebbe venire a galla gettando lo scompiglio nel rapporto di coppia. Leone, tutto dovrebbe procedere nella norma come stabilito, ma state attenti all'umore e alla stanchezza. Rimandate pertanto gli impegni più faticosi e coccolatevi a oltranza. Vergine, sprigionerete un fascino sottile che attirerà a voi la simpatia e l'interesse delle persone che incontrerete. Splendida si annuncia l'intesa con la persona amata. Bilancia, le configurazioni planetarie odierne segnalano insoddisfazione e nervosismo, ma orgogliosi come siete, difficilmente lascerete trapelare i vostri stati d'animo. Scorpione, il vostro atteggiamento verso la vita sarà positivo. Oltre che da un cielo luminosissimo, sarete sostenuti da amici e familiari. Siete single? Sarete marcati a vista. Sagittario, la fortuna vi assiste, la vita di coppia sembra andare benissimo, all'insegna di uno spirito di iniziativa che vi porterà a cercare nuove fantasie e nuovi giochi da sperimentare. Capricorno, sarete allegri e vincenti su tutta la linea, sicuri di voi stessi e più che convinti che si possano avverare tutti i sogni, anche quelli più arditi. Acquario, oggi saprete creare attorno a voi un'atmosfera avvolgente che indurrà la tenerezza e al romanticismo, isolando voi e il partner dal resto del mondo. Pesci, torna la serenità e la voglia di godervi le piccole gioie quotidiane così importanti per il vostro benessere. Vi divertirete con gli amici e vi occuperete di un nuovo interesse. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
6: Noi siamo figli delle stelle.
7: Le 7 passate da pochissimo su Romantica Radio, Monia Braga con voi fino alle 9 in questo venerdì 3 luglio. Sento il profumo di weekend, di fine settimana. Tra l'altro il primo weekend di luglio col bene che ti voglio da na na na na na. Dai che la cantate anche voi, giusto? Beh, buongiorno, ben svegliati anche tutti coloro che aprono gli occhi in questo preciso momento, a coloro che magari invece sono già attivi e si aggiungono al carro degli svegli. 331-240-7878 per dirmi: Monia, ci sono collegata, sono collegato, ti sto ascoltando mentre sono nel traffico, mentre sono già al lavoro, mentre sono a casa, mentre sto facendo colazione, sono al bar a bermi un bel cappuccino e brioche, insomma, non male. Arriva Demi Rosso adesso e tra poco anche Alejandro Baldi e tra poco una collection che sa molto d'estate, Radiolina sulla spiaggia.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: È venerdì 3 luglio, finalmente venerdì, andiamo a scoprire i compleanni famosi. Oggi festeggiano diverse celebrità internazionali, tra cui attori di Hollywood, scrittori, storici, attivisti. Allora, oggi, in primis, è il compleanno di Tom Cruise, celebre attore e anche produttore cinematografico. Sarebbe stato il compleanno di Franz Kafka, uno dei massimi scrittori boemi del Novecento. È il compleanno di Flavio Insinna, attore e conduttore televisivo che amiamo tantissimo. È il compleanno di Walter Veltroni. Insomma, tanti compleanni in questa giornata. Se anche voi poi avete qualcuno, qualcosa da festeggiare, compleanni, anniversari, basta segnalarcelo al 331 240 78 78, e magari vi regaliamo una canzone. Enzo Malepasso, Resto con te, e tra poco anche Don Bachi, Poesia.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Oggi è una giornata molto bella, nel senso che è la giornata per dire basta ai sacchetti di plastica. Il 3 luglio, un piccolo gesto per un grande cambiamento. La giornata internazionale senza sacchetti di plastica, che ricorda che la transizione ecologica è un percorso che deve essere compiuto congiuntamente da istituzioni, aziende, ma anche da noi cittadini, che dobbiamo essere i primi comunque a stare molto attenti all'ambiente e al nostro territorio. Intanto però andiamo avanti anche con le belle canzoni d'amore di questa mattinata, di questo venerdì 3 luglio. Arriva Santino Rocchetti, I miei giorni felici, e tra poco alzate il volume, arriva anche un bel momento karaoke, perché tutti insieme cantiamo Rose Rosse di Massimo Ranieri.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

però non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Romantica Radio, grazie per le canzoni che ci mandate, grazie per la radio che siete. Ho finalmente trovato la stazione radio che mi fa rivivere tutta la mia adolescenza. È fantastico, una canzone più bella dell'altra. Grazie, grazie, grazie a tutti. Sono Sonia da Pastogorese.
1: Romantica Radio, la radio numero uno, Nunzio da Portico.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Monia Braga sempre con voi, siamo pronti anche ad ascoltare la voce di Roberto tra poco in chiusura di questa seconda ora con lo spazio dell'oroscopo. Questo tra pochissimo, intanto Maurizio Arcieri, prima estate, e tra poco anche Santa Rosa con Io senza te, sempre e solo qui su Romantica Radio. E ancora buongiorno, buon venerdì.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
0: I Salva Slip Carefree Cotton Fill da 44 pezzi sono a 2,29€, la variante Cotton On The Go da 40 è a 2,49€. Gli assorbenti interni OB Pro Comfort 16 pezzi sono a 2,19€ e con un prodotto della linea Carefree Salva Slip o tamponi OB in omaggio uno stick solare labbra Pizbuin.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Una buona giornata a tutti da Roberto. Siamo arrivati a venerdì 3 luglio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Giorno movimentato, a tratti imprevedibile, il che non sarà un male. Non vi farete sfuggire nessuna occasione di successo e di divertimento. Toro, tutt'oggi volgerà a vostro favore. Con il partner sarete capaci di creare un'atmosfera perfetta e anche con gli amici avrete momenti particolarmente felici. Gemelli, se un progetto accarezzato da tempo non sta andando come vorreste, non abbattetevi, siate più pratici e concentrate le vostre forze e la vostra attenzione sulle cose più urgenti. Cancro, giornata complicata soprattutto nei rapporti. Un sospetto o un vecchio rancore potrebbe venire a galla gettando lo scompiglio nel rapporto di coppia. Leone, tutto dovrebbe procedere nella norma come stabilito, ma state attenti all'umore e alla stanchezza. Rimandate pertanto gli impegni più faticosi e coccolatevi a oltranza. Vergine, sprigionerete un fascino sottile che attirerà a voi la simpatia e l'interesse delle persone che incontrerete. Splendida si annuncia l'intesa con la persona amata. Bilancia, le configurazioni planetarie odierne segnalano insoddisfazione e nervosismo, ma orgogliosi come siete, difficilmente lascerete trapelare i vostri stati d'animo. Scorpione, il vostro atteggiamento verso la vita sarà positivo. Oltre che da un cielo luminosissimo, sarete sostenuti da amici e familiari. Siete single? Sarete marcati a vista. Sagittario, la fortuna vi assiste, la vita di coppia sembra andare benissimo, all'insegna di uno spirito di iniziativa che vi porterà a cercare nuove fantasie e nuovi giochi da sperimentare. Capricorno, sarete allegri e vincenti su tutta la linea, sicuri di voi stessi e più che convinti che si possano avverare tutti i sogni, anche quelli più arditi. Acquario, oggi saprete creare attorno a voi un'atmosfera avvolgente che indurrà la tenerezza e al romanticismo, isolando voi e il partner dal resto del mondo. Pesci, torna la serenità e la voglia di godervi le piccole gioie quotidiane così importanti per il vostro benessere. Vi divertirete con gli amici e vi occuperete di un nuovo interesse. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
6: Ci sono canzoni che passano e canzoni che restano. Melodie che attraversano il tempo e diventano parte di noi. Romantica presenta I Bellissimi. La musica che il tempo non può cancellare.
7: Da questa settimana c'è un nuovo appuntamento. In apertura di questa ultima mia ora, I Bellissimi. Vi regaliamo una canzone che sbloccherà in voi molti ricordi. Una canzone ovviamente d'amore, romantica. E attenzione, perché arriva Always on My Mind del grande Elvis Presley. Canzone del 72, molto bella, che sicuramente vi regalerà un bel momento d'amore. Magari vi siete proprio innamorati con questa canzone. Dai, raccontatemelo ovviamente tramite WhatsApp al 331 240 78 78. E adesso ce l'ascoltiamo. Elvis Presley, Always in My Mind.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: pensa. Rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Perché scegliere BCC di Acquara?
4: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
3: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
4: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
3: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
4: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
3: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
5: Parole, parole, parole.
6: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: anche qui a Romantica abbiamo voglia di viaggi, sole e divertimento. Magari al sole delle Maldive, visitando la splendida Parigi o ammirando la muraglia cinese. Ma dove saranno oggi i nostri speaker? Ascolta gli indizi e scrivi la risposta giusta al 331-240-7878. Il più veloce conquista il nostro gadget.
1: Estate, tempo di viaggi, siamo a venerdì, magari qualcuno in effetti sta progettando un bel weekend fuori porta, ma attenzione, siete sicuri di indovinare i luoghi solo in base a qualche indizio? Attenzione, perché estate arriva questo bel momento. Allora proviamo. Se dico che ha delle splendide spiagge come quelle di Waikiki, che è considerata la più remota al mondo tra le grandi città, e all'aeroporto ti accolgono con una collana di fiori, beh, con questo ultimo indizio avrete capito dove mi trovo, anzi dove mi piacerebbe trovarmi in questo momento. Dai, dove sono? Scrivetemelo al 331 240 7878. Il più veloce ad indovinare questo luogo bellissimo conquisterà un nostro gadget. Siete pronti?

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
5: Buongiorno dalla redazione. La salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei è arrivata nel complesso religioso di Teheran, dove si svolgeranno i funerali a 4 mesi dalla sua morte. Le autorità prevedono la partecipazione di circa 20 milioni di persone nella sola Teheran. L'evento è concepito come una dimostrazione di forza all'indomani di un conflitto durato quasi 40 giorni. Serata di ricevimento a Villa Taverna, residenza dell'ambasciatore degli USA in Italia in occasione dei 250 anni dell'indipendenza americana. Dagli oltre 2000 ospiti, mezzo governo a partire dai vice premier Tajani e Salvini. Al tradizionale evento non era presente la premier. La festa ha sancito la riconciliazione tra Italia e Stati Uniti dopo le tensioni delle scorse settimane tra Trump e Meloni. Sarebbe in fuga in Europa la donna camuffata da uomo che ha fatto esplodere il pacco bomba davanti alla porta di casa dell'oligarco ucraino Vadim Ermolaev lunedì scorso nel Principato di Monaco. Ora che il profilo dell'attentatrice è delineato, si cerca in tutta Europa, esclusa però una fuga in Italia. La strage di Altavilla, la Corte d'Assise di Palermo ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente per la strage costata la vita alla moglie di Barreca e ai figli di 16 e 5 anni. Le vittime furono seviziate e uccise durante un folle rito di purificazione dal demonio. Mondiali americani, il Portogallo avanza agli ottavi dopo aver battuto 2-1 la Croazia a Toronto. Passa al turno anche la Spagna che batte 3-0 l'Austria e la Svizzera che elimina l'Algeria. Oggi in campo l'Argentina di Messi contro Capoverde. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Grazie alla redazione che ci ha aggiornato con tutte le news dall'Italia e dal mondo. In arrivo Peppino Di Capri con Roberta e tra poco anche il grande Michael Jackson con Paul McCartney, The Girl Is Mine. E tra poco una rubrica che ci sta tenendo compagnia da questa settimana, molto molto bella, che va alla scoperta delle varie copertine degli album che hanno fatto la storia della musica italiana e internazionale. In questo caso copertine d'autore, grandi protagonisti, i Supertramp con Breakfast in America. Tra poco qui su Romantica Radio.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
4: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
5: Una delle copertine più famose del mondo è quella di Breakfast in America dei Supertramp del 1978. La band britannica, già attiva da qualche anno negli USA, decise di pagare tributo al modello societario americano. La copertina mostra la vista dello skyline di Manhattan attraverso il finestrino di un aeroplano. Una cameriera dal sorriso decisamente isterico, con un menù nella mano sinistra e un bicchiere di succo d'arancia nella destra, simboleggia la Statua della Libertà.

0: Incredibilmente, a distanza di anni, le teorie complottiste hanno immaginato che questa copertina anticipasse la tragedia delle Torri Gemelle, ben 22 anni prima. Tra le motivazioni a favore, intanto, perché protagonista è appunto Manhattan vista da un aereo. Ma poi perché, posizionando l'album davanti ad uno specchio, la U e la P nascoste dietro le torri formano la tragica data 9-11, 11 settembre.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio, oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Romantica Radio, complimenti vivissimi, la vostra radio mi piace tantissimo, mi fate ricordare la mia gioventù, bellissime canzoni che mi portano molte emozioni per i ricordi che mi suscitano. Grazie davvero, continuate così. Gede da Massa Carrara.
1: Ciao Romantica, grazie per essere la miglior compagnia di viaggio che mi potesse capitare.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: Siamo arrivati al momento dei saluti, qualcuno ha indovinato, qualcuno no, sicuramente avete citato tantissimi luoghi isolati, mare, spiagge che tanto mi fanno sognare. Comunque, dove mi trovavo fino a qualche secondo fa in questo bel momento che vi dà l'occasione di accaparrarvi i nostri gadget? Beh, ma ero ad Honolulu. Arriva proprio da lì questa bella cartolina, questo sposto molto remoto ovviamente. E tra l'altro quando scendi dall'aereo ti accolgono in effetti con una collana di fiori bellissima. Honolulu, complimenti al più veloce o alla più veloce che riceverà un nostro gadget. Io sono arrivata al momento dei saluti, vi auguro di passare una buona giornata, un buon venerdì, anche un super weekend. Vi aspetto lunedì sempre qui su Romantica Radio. Ci salutiamo con Renato Zero e tra poco anche Riccardo Cocciante. Un bacio da Monia Braga e tra poco Ornella. Ciao!

così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

E che dire, se davvero mi considerate un'amica, come canta la sigletta che mi accoglie ogni mattina, sono la donna più felice del mondo, davvero. E allora, buongiorno anche da Ornella Rauccio, da tutti noi di Romantica Radio. Ancora saluto e abbraccio Monia Braga, che è stata con voi dalle 6 di questa mattina. Il nostro compito è proseguire insieme fino a mezzogiorno. Ringrazio anticipatamente Simone Serpone, che è in regia, e vi do subito i nostri contatti, così potete cominciare o continuare ad interagire con noi. Questo è il numero 331 240 78 78. Vi aspetto e vi ringrazio già da ora. Il mio indirizzo di posta elettronica è ornella@romanticaradio.it. e allora, siamo Romantica Radio, mettiamo su canzoni romantiche. Sta per arrivare Alice con Solo un'idea. Partiamo subito dal 1980 con Michele Pecora, La prima e Te ne vai.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Rinfrescati dall'appuntamento con la radiolina sulla spiaggia che tornerà anche più tardi, anche di venerdì. Noi, mentre tanti magari si preparano a partire per il fine settimana o addirittura per le vacanze, noi facciamo sempre il nostro viaggio nel tempo. E allora, pronti a celebrare un personaggio famoso nato in passato proprio in questa data, il 3 di luglio. Andiamo all'anno 1952, quando nasce la cantante americana Laura Branigan. È famosa perché, tra le altre cose, ha rifatto dei grandi successi italiani, per esempio Gloria di Umberto Tozzi, Self Control di Raff. Restiamo in Italia con la musica, va certo. E allora accogliamo tra poco dal 1978 Claudio Baglioni con Te, e subito l'enorme successo di Gianna Nannini, Bello e Impossibile.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
2: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
1: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
2: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Che ne dite adesso di rivivere anche un accadimento speciale avvenuto in questa data in passato? Quindi 3 di luglio del 1886 viene presentata dall'ingegnere Carl Benz la prima automobile con motore a scoppio della storia. Non aveva un vero e proprio serbatoio, per cui cosa succedeva? Che il figlio seguiva a piedi la vettura, che era totalmente scoperta, rabboccando il carburante ogni volta che finiva la sua scorta. Ma ci pensate, nella serie quando uno dice facevo prima se andavo a piedi? Ecco, più o meno così, ma è comunque stato un grande passo poi verso la motorizzazione totale a cui oggi siamo abituati. Noi ci godiamo la velocità di crociera con le più belle canzoni d'amore, quelle che suonano solo da noi qui su Romantica Radio, e sta appunto per arrivare Questo nostro amore di Rita Pavone. Prima andiamo al 1989, cover da parte di Natalie Cole di una canzone che era del 1981, questa è Starting Over Again.

sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Romantica Radio, vi ascolto sempre, casa e in macchina. E sono Michela da Giffoni, vi faccio i miei più dolci saluti.
1: Ciao Romantica Radio, pure in casa ascolto la vostra splendida radio. Grazie mille per la compagnia e anche i mestieri di casa. Sono più leggeri con questo caldo. Ciao a tutti, un bacio!
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Grazie ancora agli amici che in Ciao Romantica mandano i loro messaggi vocali. Fate anche voi come loro. Mandate il vostro vocale al 331-240-7878 per entrare nello spazio Ciao Romantica che abbiamo ascoltato prima. Ma adesso ancora viaggiamo nel tempo e andiamo al 3 luglio del 1938, quando avviene il record del mondo di velocità per una locomotiva a vapore, stabilito in Inghilterra dalla Mallard, che raggiunse la velocità di 203 km all'ora per quei tempi, proprio a razzo. E noi non a razzo, ma no, ho capito cosa state pensando, no, in velocità. Però mandiamo altre canzoni romantiche e sta per arrivare Rettore con Splendido Splendente. Subito torniamo al 1973 con l'iconica canzone di Francesco De Gregori che si intitola Alice. Ancora buongiorno, restate con noi, questa è Romantica Radio.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica. Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Quando apriamo una nuova ora insieme qui su Romantica Radio, sapete che Ornella Rauch ha anche il tempo e la gioia di salutare almeno uno tra quelli che scrivono al 331-240-7878 e continuate sempre a farlo, il prossimo o la prossima potreste essere voi. In questo caso però voglio salutare Laura da Napoli che scrive: senza di voi non so proprio stare, e perché dovresti poi, tra le altre cose. Grazie per la compagnia e le emozioni. Posso salutare il mio amore Fabrizio? Ma certo che puoi, e lo faccio anche io insieme a te. Naturalmente spero che il vostro amore sia sempre lungo e romantico come Romantica Radio, e allora vi dedichiamo le prossime canzoni. Stanno per arrivare i Pooh dal 1979 con Una donna normale, e subito c'è Notte senza di te di Sandro Giacobbe.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Salerno si accende! L'11 e 12 luglio arriva la 14ª edizione della Notte Bianca Weekend. Sabato 11 luglio dalle 22, spettacoli in tre piazze. A Mercatello, Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage. A Pastena, Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro. A Turrione, Neo Melodic Party con Anonimo e Rosario Miraggio. Domenica 12 luglio, gran finale a Piazza Portanova con LDA e H7. Ingresso gratuito. Notte Bianca Weekend Salerno, l'11 e 12 luglio. Vietato mancare. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ci sono canzoni che vivono nei ricordi, nelle emozioni, nella voce di Napoli. Romantica presenta Anime Core, i capolavori della grande tradizione partenopea, la musica che resta nell'anima.
1: Ed eccolo il momento Anime Core in cui facciamo un giro a Napoli, non lo so, sul lungomare oppure a Piazza Plebiscito, nei vicoli classici napoletani, soprattutto tra i classici immortali della musica partenopea. E allora raccontatemi le vostre impressioni, i vostri ricordi, tutto quello che vi suscita la canzone che sta per arrivare al 331 240 78 78. E in arrivo c'è Indifferentemente per Sergio Bruni.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
4: Buongiorno dalla redazione. La salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei è arrivata a Teheran, dove si svolgeranno i funerali che dureranno 3 giorni e che prevedono la presenza di 20 milioni di persone. Anche Ahmad Vahidi, capo dei Pasdaran, ha reso omaggio alla salma nella sua prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra a febbraio. A Roma, Villa Taverna, si sono tenute le celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti e l'occasione è stata propizia per il ministro Tajani per ricordare che l'amicizia tra USA e Italia è più forte di ogni polemica. Un chiaro riferimento alla rottura pubblica degli scorsi giorni tra Trump e la premier Meloni. Continua a salire il bilancio delle vittime del duplice terremoto che ha devastato il Venezuela. Sono oltre 2.500 i morti, come ha detto la presidente ad interim Delcy Rodriguez. Siamo ancora nella fase della ricerca di persone vive sotto le macerie, ha detto, ricordando che non è il momento dello scontro politico. Dal caldo estremo a temporali, in poche ore è cambiato lo scenario meteorologico in Italia, col maltempo che dal settentrione si sposta al centro-sud. Per oggi la protezione civile ha emesso un'allerta gialla in 7 regioni. Mondiali americani, dopo la vittoria al passaggio del turno del suo Portogallo, Cristiano Ronaldo smentisce l'addio alla nazionale. Era stata la sorella del campione a dichiarare che Ronaldo avrebbe lasciato dopo la rassegna continentale. È tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Grazie alla redazione per le info dall'Italia e dal mondo. Stanno per arrivare 2 grandi appuntamenti. Ritroveremo lo spazio copertine d'autore per ritrovare autori e motivazioni delle copertine più iconiche. In questo caso si parlerà di Storia di un impiegato di Fabrizio De André, del grande genio di Fabrizio De André. Attenzione, perché oggi è venerdì, quindi dopo non ci sarà lo spazio Belli Freschi, ma ci sarà il momento per divertirci insieme in cartoline d'estate. Mi perderò da qualche parte, vi darò degli indizi e poi il più veloce che mi dirà in quale località mi troverò conquisterà uno dei gadget di Romantica Radio, quindi tenetevi pronti. E nel frattempo ascoltiamo Umberto Napolitano con Ora il disco va e subito premi anni 80 con Nada e Ti stringerò.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
4: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
5: La copertina di Storia di un impiegato, disco di Fabrizio De André del 1973, è un'opera concettuale del graphic designer Raymond Kfeller. Mostra un disegno surreale. Si tratta di una sorta di parallelepipedo geometrico. Aprendo la confezione si scopre che contiene 6 figure umane disegnate su carta millimetrata. L'edizione originale in vinile includeva anche un libretto con i testi e le fotografie elaborate a matita.
6: Quando in anticipo sul tuo stupore

0: così lungo, tu non darglielo in fretta.
1: Il concept del disco esplora la presa di coscienza politica di un lavoratore durante il 68. La grafica evoca immediatamente le tensioni sociali, l'alienazione del lavoro in fabbrica e le tematiche di protesta e ribellione, diventando da subito un manifesto.
2: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Romantica, siete la mia radio del cuore. Vi ascolto sempre da Latina.
1: Romantica Radio, io sono un romanticone, calabrese, trapiantato a Settimo Torinese. Grazie per tutta la musica che ci donate quotidianamente. È la nostra linfa quotidiana del benessere. Grazie.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su

0: Anche qui a Romantica abbiamo voglia di viaggi, sole e divertimento. Magari al sole delle Maldive, visitando la splendida Parigi o ammirando la muraglia cinese. Ma dove saranno oggi i nostri speaker? Ascolta gli indizi e scrivi la risposta giusta al 331-240-7878. Il più veloce conquista il nostro gadget.
1: Il momento che aspettavate è arrivato e allora sono troppo contenta perché sapete che l'estate è tempo di viaggi, però voi siete sicuri di indovinare i luoghi solo in base a qualche indizio? Proviamo, perché io adesso vi mando una cartolina. Vi dico che mi trovo nel cuore dell'Europa, in una città situata sul fiume Moldava. Nel XIV secolo è stata anche capitale del Sacro Romano Impero. E allora dove mi trovo? Scrivetelo al 331-240-7878. Attenzione, solo il primo, solo il più veloce conquista un nostro gadget. Pronti? Via!

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Sono sempre qui con voi, ancora buongiorno, buon venerdì 3 luglio da tutta Romantica Radio, da Ornella Roncio, restiamo ancora insieme fino a mezzogiorno. Dai, posso salutare adesso ancora qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-7878. Grazie a tutti comunque per il calore e per l'affetto sempre. Allora, in questo caso scelgo Stefano da Milano e sua moglie che è di Castel San Giorgio, ma ormai a Milano da una vita e vi ha scoperto, dice, durante una recente visita alla famiglia. Vedi che fa bene andare a fare visita alla famiglia, fatelo tutti e portate con voi Romantica Radio con le canzoni magari che stanno per arrivare, e tra poco ci sarà Ritrovarti qui di Fabio Concato. Subito andiamo a Canzonissima del 1970 con Patti Pravo e Tutt'al più.

0: Qualche volta penso di tornare da te, e se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare.
1: Tutta o più mi accoglierai con me.

al più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

0: al più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora basta.
1: Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

ci rinfresca, ci ritempra, e allora godiamoci sempre la nostra musica, anche perché sembra che fior fior di studi dimostrino che, per esempio, ascoltare musica anche durante il lavoro crei uno stato d'animo positivo e oltretutto renda anche più produttivi. Cari miei datori di lavoro, fate ascoltare a tutti i vostri dipendenti, e voi per primi, tutti su Romantica Radio, perché così vi rilassate, vi divertite, vi emozionate e riuscite a produrre anche di più. E allora facciamo la prova con le prossime canzoni. Vi metto proprio alla prova, dai. Alunni del sole ci saranno dal 76 con Guardi me, guardi lui, e subito Christian con Abbracciami amore mio.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
0: Il detersivo lavatrice Dash 2 flaconi da 23 lavaggi è a 9,99€. Le Dash Pots da 50 lavaggi sono a 12,99€. Gli ammorbidenti Lenor da 87 lavaggi sono a 3,99€. E per un profumo ancora più avvolgente e duraturo trovi il profumatore in perle Lenor a 8,99€.
1: Acqua e Sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Cari miei romantici, so che in tanti hanno già sperimentato e continuano a farlo la bellezza, l'interesse e la profondità, in tanti casi, della sera di Romantica Radio, ma quei pochi che non l'avessero ancora fatto, posso consigliare almeno una volta, perché poi vi attaccherete a quell'appuntamento, di seguire l'appuntamento della sera, appunto, di Romantica Radio, dalle 21 alle 24, dal lunedì al venerdì con Roberto Malvagia, sabato e domenica con Giampa, si attraverso sono tutti i temi dei sentimenti, dei ricordi, della nostalgia, dei vecchi usi, dei vecchi oggetti, delle cose che ci riportano ai tempi di una volta, e c'è la possibilità per voi di interagire, proprio di dare il vostro contributo raccontando le vostre esperienze. Fatelo, cominciate da questa sera e poi vedrete che mi ringrazierete. Spero mi ringrazierete per la musica che stiamo per mettere su Favolosa. Sta per arrivare l'immensa Mia Martini dal Festival Bar 72 con Piccolo Uomo, subito La Donna di un amico mio di Roberto Carlos.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Amici di Romantica, io vi ascolto da quasi un annetto e devo dire che ascoltarvi è un piacere perché si sentono canzoni che su altre radio non si ascoltano più o quasi mai. Siete unici, veramente. Un saluto a tutti da Torino, sono Alessandro.
1: Romantica Radio, che dire, hanno già detto tutto, però mi voglio aggiungere che viaggio in macchina sempre con Romantica Radio. Mi fa rivivere i ricordi del passato e mi fa ascoltare la buona e bella musica di una volta. Grazie Romantica. Antonio da San Marzano sul Sarno, Salerno.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao.

0: siamo quasi arrivati al momento dei saluti ed è anche il momento di svelare la soluzione alle cartoline d'estate, l'indovinello geografico che vi ho posto prima. Allora, la città che bisognava indovinare era Praga. Complimenti a chi è stato così bravo e veloce da conquistare subito uno dei gadget di Romantica Radio. Per chi non ce l'avesse fatta, ci saranno altri appuntamenti e poi, se volete, c'è sempre la sezione shop online con tutti i gadget di Romantica Radio al nostro sito romanticaradio.it. È arrivato l'uomo col trolley. Sei in partenza? Ah no, all'interno ci sono solo pranzo e merendine. Mazza, un trolley, non una schiscetta. Va bene. Marco 3 sarà con voi da mezzogiorno fino alle 15. Prima di andare via ascolto con voi Bottega dell'Arte e subito Albano e Romina con Tu soltanto tu da Ornella Roccio. Grazie, buon fine settimana. Appuntamento a lunedì sempre dalle 9 a mezzogiorno. Grazie. Ciao.
1: Romantica. Romantica. Le dolci note del mattino.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

oggi, cari miei, non è un buongiorno, è un buongiornissimo. Ebbene sì, per molti di voi iniziano non soltanto il fine settimana, ma anche le vacanze. Chissà, all'ascolto ci sarà qualcuno che parte, che prepara la valigia. Sì. Me li vedo, i miei cari ascoltatori. Un saluto a Ornella Rauccio, che è stata con voi fino a poco fa, e un saluto anche a Simone Serpone, che si avvicenda alla parte tecnica della trasmissione. Ti piace oggi, come ti ho annunciato, che ti avvicendi alla parte tecnica? Perfetto, allora iniziamo subito con la nostra musica. Tra un po' Julio Iglesias con Sono un pirata, sono un signore. E subito Quanto, eccola qui la voce di Michele Zarrillo.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Come vi dicevo prima, oggi è venerdì e come ogni venerdì, sabato e domenica giocherelleremo insieme, quindi per i patiti dei game, cartoline d'estate, il nostro nuovo gioco. Nuovo si fa per dire perché già lo abbiamo collaudato lo scorso anno con grande successo e per voi ci sarà l'occasione di portare a casa uno dei nostri grandi gadget. Tra un po' ci sono gli Osmonds in Love Me For A Reason e subito Christian De Sica con Perseché. Tra un po' anche le notizie di Romantica News.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
5: Bentrovati dalla redazione. Sarebbe fuggita in Italia la presunta responsabile dell'attentato avvenuto a Monaco, in cui sono rimasti gravemente feriti l'oligarca ucraino Vadim Mermolaev, la compagna e il figlio. L'attentatrice, una donna ucraina di 39 anni residente in Germania, sarebbe inizialmente scappata in Francia, poi si sarebbe diretta nel nostro paese. Le autorità iraniane hanno iniziato a esporre le bare dell'Ayatollah Ali Khamenei e di diversi membri della sua famiglia in vista delle cerimonie funebri di massa previste in tutto il paese, che avranno inizio ufficialmente domani. La cerimonia parte dall'Iran e poi si sposta in Iraq per concludersi il 9 luglio con la sepoltura a Mashhad. È definitiva la condanna all'ergastolo inflitta al baby boss Francesco Pio Valda, condannato per l'omicidio di Francesco Pio Maimone. Maimone, 18enne, fu ucciso sul lungomare di Napoli con un colpo di pistola, al culmine di una lite con un gruppo di giovani rivali, scoppiata per un paio di scarpe sporcate. Incidente aereo questa mattina a Castiglio Fiorentino, in provincia di Arezzo, dove un ultraleggero è precipitato poco dopo il decollo. Lo schianto non ha lasciato scampo al pilota, deceduto sul posto. Calcio ufficiale, Max Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, lo annuncia il presidente De Laurentiis sul suo account X. L'ex tecnico del Milan firma un contratto fino al 30 giugno 2029. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Grazie alla nostra redazione troveremo Romantica News più tardi insieme a Lucio alle 15:30. Tra un po' andrà in onda la nostra rubrica Copertine d'autore, che sta avendo anche tanto successo. Sì, perché ricordiamo non soltanto i cantanti, le canzoni, ma anche proprio le copertine vere e proprie, no? E iconiche, che hanno lasciato un pochino il segno. Una di queste è quella di Franco Battiato, La voce del padrone, del 1981. Se volete potete riascoltare tutte le trasmissioni in podcast andando su romanticaradio.it e aprendo la sezione dedicata. Ora abbiamo la romanticona Lena Biolcati con i suoi amori e subito dopo Loretta Goggi in Notti d'agosto.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
1: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
2: Nel 1981 arriva un disco che ha segnato un'epoca, perché ha consacrato il successo commerciale dell'artista, proiettando un'estetica colta ma accessibile che ha fatto scuola nei decenni successivi. Lui è Franco Battiato, il disco è la voce del padrone. Il disco presenta una copertina che rompe gli schemi con la sua semplicità quasi pop, mostrando Battiato in un completo elegante e rilassato su uno sfondo giallo limone, con la scritta dal titolo inconfondibile. Cerco.

0: frutto del lavoro del fotografo Roberto Masotti e del grafico Francesco Messina, l'immagine è diventata uno dei simboli visivi più riconoscibili della musica italiana. Nello scatto, infatti, Battiato è immortalato in una posa apparentemente surreale. Appare sospeso nel vuoto con le gambe accavallate, poiché la sedia dondolo su cui era originariamente seduto fu rimossa in post-produzione. Il look del cantautore è volutamente spiazzante. Indossa un completo giacca e cravatta, ma ai piedi porta sandali francescani e calzettoni. Ha i capelli lunghi con un codino e indossa occhiali da sole.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Romantica Radio, vi voglio ringraziare per aver permesso di ricordare il mio passato. Sono Giusy da Cetraro.
1: Romantica Radio, siamo Giovanna
2: e Anna.
1: Siete il nostro refrigerio durante le giornate torride d'estate. Un saluto a tutti voi, siete fantastici.
3: Ami la vita e hai un cuore grande. Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

il 1936 l'uscita del primo tentativo di avviare la motorizzazione di massa nel nostro paese e dopo 90 anni si festeggia una autosimbolo della nostra bella Italia. Ma ne parleremo tra non molto, il tempo di ascoltarci Nino Buonocore con Una canzone d'amore e subito Bruno Lauzi, Il tuo amore. Romanticoni, cosa state facendo? Fatemi sapere al 331 240 7878.

0: la cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: I miei saluti del venerdì, Teodoro dalla bella Calabria. Eh sì, ci ascolta da Scalea, lui è vicino al mare, già iniziata la bella stagione estiva. Francesco, ciao Francesco da Roma, buon ascolto anche a te e a Rosa. Quest'oggi Rosa da Madrid che ci ascolta tramite l'applicazione Como Estas, querido amigo. Vendras a Italia en verano, e te stiamo esperando. Mientras te tanto, escucha nuestra musica. Musica, va, forse è meglio che musica, perché musica mi dà tanto di Russia e non di Madrid, di Spagna. Allora, adesso vi lascio a proposito di Spagna, insieme a Bertino Sborna, che dedichiamo alla nostra amica Rosa di Madrid con Acuérdate de mí, e subito Pupo con Su di noi.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
0: I dentifrici BioRepair sono gli unici che depositano nuovo smalto sui denti proteggendoli da sensibilità ai fastidi gengivali. Prova la gamma BioRepair Protezione Completa 50+, dentifricio colluttorio, studiati per ricavorare degli over 50. Un aiuto quotidiano contro gli effetti del tempo.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Salerno si accende! L'11 e 12 luglio arriva la 14ª edizione della Notte Bianca Weekend. Sabato 11 luglio dalle 22, spettacoli in tre piazze. A Mercatello, Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage. A Pastena, Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro. A Turrione, Neo Melodic Party con Anonimo e Rosario Miraggio. Domenica 12 luglio, gran finale a Piazza Portanova con LDA e H7. Ingresso gratuito. Notte Bianca Weekend Salerno, l'11 e 12 luglio. Vietato mancare. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Allora, parliamo di questa autovettura che ha fatto la storia 90 anni fa, esattamente era il 1936 l'uscita della piccola d'Italia, chiamata così la Topolino. Pensate che doveva essere una vettura piccola, economica e che poteva essere venduta al prezzo di 5.000 lire. Ecco, e così fu creata questa da Dante Giacosa, il progettatore della Fiat, tramite una segnalazione del senatore Agnelli, questa vettura che si chiamò Topolino, erano gli anni 30, 1936. Ah, quanti ricordi! Ricordi che proiettiamo direttamente sulla nostra musica, Giuliano e i Notturni. Li ricorderete in Oggi sono tanto triste. E subito Alan Sorrenti con un suo best, che abbiamo cantato almeno una volta sotto la doccia. Dai, almeno una. Tu sei l'unica donna per me.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: Le capsule Finish Ultimate Plus da 65 pezzi sono 12,90 euro e Finish Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,90 euro. E per una pulizia completa prova il bipacco di Finish Cura Lavastoviglie a 4,99 euro e con un detergente e un additivo Finish in omaggio un campione di Ultimate Plus.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Anche qui a Romantica abbiamo voglia di viaggi, sole e divertimento. Magari al sole delle Maldive, visitando la splendida Parigi o ammirando la muraglia cinese. Ma dove saranno oggi i nostri speaker? Ascolta gli indizi e scrivi la risposta giusta al 331-240-7878. Il più veloce conquista il nostro gadget.
2: Eccolo qui, è arrivato il momento di giocare con Romantica Radio al 331-240-7878. È arrivato il momento di cartoline d'estate. E l'estate è tempo di viaggi, si sa, ma siete sicuri di indovinare i luoghi solo in base a qualche indizio? Allora proviamo. Attenzione, perché vi dico questo: esiste una canzone che vi invita a tornare in questa località dove vedi il mare quanto è bello. È costruita su una scogliera e piccolo aiutino vi soggiornò Enrico Caruso. Allora, dove sono? In quale località mi trovo? Scrivetelo al 331-240-7878 via le telefonate in questo momento. Il più veloce conquista un nostro gadget. Allora, ripeto, c'è questa canzone che dice vedi il mare quanto è bello, costruita su una scogliera, vi soggiornò Enrico Caruso. 331-240-7878, veloci, perché queste sono le cartoline d'estate.

sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Ciao Romantica Radio, vi ascolto tutte le mattine da Atene, Grecia, via internet. Siete fantastici. Ciao!
1: Romantica Radio, che bello ascoltarti. Mi fai sognare. Lina da Ebbole.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Oh, che c'è? Nessuno ti conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che te botto vada via. Ma all'età mia, dove vado? Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha rivoltato mezzo mondo. Ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, dove voglio fare? Vieni, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e me stai bene. Te pare poco, di, te pare poco? Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi si muove, fuori fa pure freddo.

Ma quante telefonate sono arrivate al 331-2407878? Un po' da tutta Italia, ma soltanto un vincitore si porta a casa il gadget di Romantica Radio. Vedi il mare quanto è bello, costruito su una scogliera, vi soggiornò Enrico Caruso. Quale località era? Facile. Sorrento! La risposta esatta era Sorrento. Comunque non perdetevi d'animo, perché più tardi si giocherà insieme a Lucio, ad Alessandra e poi anche domani e dopodomani, che è domenica, insieme ai nostri amici conduttori. Adesso invece vi lascio con la musica di Amedeo Minghi, Di più, e subito Marco Ferradini con il suo Teorema.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: mi piaci.
1: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
0: Mi piaci.
2: Dopo le due del pomeriggio voglio ricordare a tutti voi il weekend di Romantica Radio che si apre la mattina presto alle 6 con Benny, poi c'è Simonetta, De Chiara Ruffo alle ore 9, alle 13 il Baga, alle 17 Paola Coda e alle 21 chiude le trasmissioni Giampa Serino fino alle ore 24, momento quale arriverà poi Alex Poli fino alle 3 del mattino. Insomma, un H24 che vi porta davvero compagnia, quella di Romantica Radio. Musica maestro Roberto Soffici vi fa ascoltare e dimenticare, ma subito c'è Zucchero con Una notte che vola via.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Un altro giro di canzoni qui su Romantica Radio, tra un po' Se con i Mattia Bazar. Ora c'è Claudio Baglioni, è una delle lettere in musica più celebri della discografia italiana, uscita nel giugno 1982, un'intima e poetica dichiarazione d'amore ricca di immagini di speranza, di riflessioni sulla vita, una dedica speciale scritta in sole 2 settimane a maggio ed è stata dedicata al figlio di Baglioni, Giovanni, nato proprio nel 1982. Il titolo è Avrai.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento? Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Robertino sta confezionando la trasmissione di questa sera perché ci parlerà di una serata dedicata ai flirt brevi che restano nella memoria. Incontri sì di pochi giorni o di poche settimane, però sono capaci di lasciare segni profondissimi. Bene, vi aspetto stasera alle 21, candele accese insieme a Roberto Malvagia e Romantica Radio che si trasforma in una serata d'amore. E a proposito di amore, abbiamo Polanca con Diana e subito Gianna Nannini in Fotoromanza.

La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Romantica Radio, che dire, sei più unica che rara. Ciao a tutti, buona settimana da Rita in questo momento da Napoli.
1: Cara romantica, tu sei come Roma antica. Loro avevano tanti gladiatori e tu c'hai tanti radioamatori. Sei la storia. Ciao da Rosario da Napoli.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Amiche e amici, siamo al termine della nostra trasmissione. Vi lascio insieme a Lucio Belmonte. Oggi abbiamo Senti chi ci ascolta, come ogni venerdì alle ore 17. Rimanete con noi perché si giocherà più tardi. Tanta musica vi aspetta qui su Romantica Radio insieme a Lucio. Noi ci risentiamo direttamente lunedì alle ore 12, sempre qui su Romantica. Buona fine settimana a tutti, buon sabato, buona domenica. Le ultime due canzoni di oggi: Francesco Calabrese con Innamoriamoci e subito Adriano Celentano in Viola. Ciao!

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Come avete sentito, anche oggi siamo puntuali, puntualissimi con l'apertura del nostro salotto radiofonico di Romantica Radio. Benvenuti, accomodatevi pure dalla voce di Lucio Belmonte. Venerdì 3 di luglio, siamo in piena estate e quindi anche oggi abbiamo le nostre belle 3 ore da trascorrere insieme tra una canzone e una curiosità. Come al solito vi dico che se volete intervenire fatelo al 331-240-7878. Venerdì è sempre una puntata un po' speciale perché c'è l'appuntamento con Cartoline d'Estate oggi, che vi dà l'opportunità di potervi aggiudicare i nostri gadget di Romantica Radio, e poi l'appuntamento che sapete e conoscete benissimo tra le 17 e le 18 con Senti chi ci ascolta. Saluto il mio amico Marco Tre, che ritrovate lunedì sempre alla stessa ora, perché poi nel frattempo sapete che domani parte il Romantico Weekend, e a proposito di partire, anche oggi inizierei con quelle che sono le nostre canzoni. Li ascoltiamo i Pooh con Aria di Mezzanotte e subito Sole Rosso, il brano dei Collage.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Ho scoperto che il venerdì sono tutti un po' più felici, probabilmente perché il weekend è dietro l'angolo e quindi molti di voi staranno in questo momento pensando di trascorrere qualche bella giornata nei prossimi giorni proprio fuori porta, facendo un piccolo viaggetto, magari rilassandosi in un posto che amate particolarmente. Ma in compagnia di chi? Di quelli che ci fanno sentire bene, di quelli che sono gli amici. A proposito di questo, devo dire che ho sotto mano questo articolo interessantissimo che parla dei nuovi amici. Chi sono? Quelli che noi definiamo amici digitali, che poi non sono degli amici. E quante volte ci è capitato di avere degli amici sui social, magari incontrandoli per strada a stento li salutiamo. E allora invece parliamo di amici veri, perché noi essendo romantici li facciamo a quello che è il valore dell'amicizia, che addirittura gli antichi consideravano superiore all'amore. Ed è una cosa che assolutamente ogni tanto bisogna anche sottolineare. Ne parliamo tra poco. Chi sono veramente gli amici? Anzi, se volete intervenire fatelo al 331-240-7878, dalla vostra esperienza, qual è l'elemento che vi fa dire questo è un mio caro amico? Lo è stato e lo sarà per sempre. Ascoltiamo adesso Johnny Dorelli con Love in Portofino e apriamo con una canzone che mi è entrata dal primo momento nel cuore e che ancora oggi ascolto con grandissimo piacere, di un grande personaggio della cultura italiana, Francesco Nuti, con Sarà per te.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: I deodoranti Licia, spray e roll-on sono a 1,90 euro, quelli in crema e vapo a 2,79 euro. Prova anche i nuovi Deo Licia Balance con tecnologia VivaSense e con due prodotti Licia, di cui un deodorante, in regalo il Deo Spray Fresh Nature Bergamotto e Zenzero da 150 ml.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. L'Ucraina 39enne ricercata per l'attentato a Monaco è stata avvistata a Francoforte. Si chiama Anastasia Berezovska, nota per i suoi legami con la criminalità, non avrebbe agito da sola. Perquisita la sua abitazione a Berlino. Feriti nell'attacco l'oligarca ucraino Ermolaev, la compagna e il figlio 13enne. Omicidio-suicidio all'ospedale Versilia di Lido di Camaiore. Un uomo di 80 anni si è recato nel reparto di riabilitazione dove era ricoverata l'ex moglie e l'ha coltellata. La donna è morta, l'uomo subito dopo si è ucciso gettandosi dalla finestra dell'ospedale dove l'ex consorte, malata da tempo, era ricoverata. Citazione diretta a giudizio per Maria Rosaria Boccia e per il giornalista Carlo Tarallo nel caso della diffusione della registrazione di una conversazione privata tra l'ex ministro Gennaro San Giuliano e la moglie Federica Corsini. L'accusa contestata dalla Procura di Roma è di interferenze illecite nella vita privata. In Iran prendono il via 3 giorni di lutto nazionale per ricordare l'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio in un attacco militare di Stati Uniti ed Israele. Tra i 15 e 20 milioni le presenze stimate a Teheran. Lunedì, giorno del corteo funebre, resterà completamente chiuso lo spazio aereo. Formula 1, Hamilton su Ferrari ha chiuso al comando l'unica sessione di prove libere del Gran Premio della Gran Bretagna, mentre l'altra rosa di Leclerc ha ottenuto il terzo crono. Secondo Antonelli, quarto Russell, alle 17.30 la qualifica sprint. Ed è tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: In questo caldo pomeriggio del venerdì 3 di luglio su Romantica Radio stiamo parlando di amicizia, quella vera, non quella che oggi così mostriamo sui social. Assolutamente no. Quali sono le caratteristiche, per esempio, di un vero amico secondo questo piccolo sondaggio che adesso condivido con voi? Dicono gli esperti, tra virgolette, che quando si parla di amicizia la prima cosa è avere un rapporto sincero. La sincerità è fondamentale, ma soprattutto non avere paura dimostrare le proprie fragilità nei confronti di un'altra persona. Quando lo si fa questo? Quando ci si fida di un'altra persona e quindi non si ha paura anche di mostrare le proprie fragilità. Altra cosa importante dell'amicizia è quando le cose si fanno sentendole, soprattutto sapendo di non dover pretendere niente. Cioè quando si è amici in maniera assolutamente disinteressata. E poi ancora non dimenticate il famoso detto che l'amicizia veramente si vede nel momento del bisogno, quando si fanno le cose sapendo di non poter avere assolutamente niente in cambio. Se siete d'accordo fatemi sapere, se volete aggiungere qualche altra cosa scrivetemi. Come sempre voi siete sempre i protagonisti. Ascoltiamo l'Isola di Wight con il grande ritorno dei Dick Dick e si parte con Bobby Solo. Ti guarderò nel cuore.

0: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: romantica, noi ascoltiamo le tue canzoni, ci piacciono molto. E mi chiamo Giorgia, ciao.
1: Romantica Radio è la radio più bella che ci sia. Da quando vi ho trovato non vi lascerò più. Vi adoro. Mi fate tornare indietro nel tempo. Ciao, Eleonora da Salerno Campigliano.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

E parlando di amicizia, ho stimolato qualcuno anche dei vostri messaggi che stanno arrivando al nostro numero del WhatsApp. Anzi, ne approfitto per celebrare una bella amicizia, salutare la nostra amica Sasi che scrive da Napoli. Parlando di amici, le vorrebbe salutare i suoi amici di Catania con i quali amava tantissimo cantare durante i falò sulla spiaggia. Parliamo di ricordi passati legati un po' all'estate, quando ci si abbandonava la sera sulla spiaggia, un po' di amici, il falò e le belle canzoni, suppongo anche quelle che ascoltate su Romantica Radio. Grazie alla nostra amica Sasi. Se vi va di scriverci, non dimenticate, fatelo sempre, 331 240 7878. Nel frattempo ascoltiamo Sera, la canzone di Drupi, e anche Giardino dei Semplici con Concerto in La minore.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Mi piaci!
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Anche qui a Romantica abbiamo voglia di viaggi, sole e divertimento. Magari al sole delle Maldive, visitando la splendida Parigi o ammirando la muraglia cinese. Ma dove saranno oggi i nostri speaker? Ascolta gli indizi e scrivi la risposta giusta al 331-240-7878. Il più veloce conquista il nostro gadget.
6: E abbiamo inaugurato un'altra ora con il nostro spazio Cartoline d'estate, che vi dà l'opportunità di poter ricevere a casa vostra i nostri gadget estivi di Romantica Radio. Cartoline d'estate è un appuntamento molto semplice che mette in evidenza la vostra bravura, la vostra fedeltà e anche la vostra velocità, perché dovrete essere velocissimi a darmi una soluzione rispetto a degli indizi che tra poco vi dirò, e dovrete dirmi in relazione a questi indizi io dove mi trovo in questo momento. E allora non è così difficile, perché è considerata anche una capitale romantica per antonomasia la località di oggi. E allora gli indizi sono questi: è adagiata su una laguna, poi si celebra da quelle parti un famoso carnevale e uno dei suoi abitanti era considerato un grande seduttore. Dove mi trovo per cartoline d'estate? Inviate immediatamente la soluzione al nostro numero 331-240-7878. Il primo che arriva si aggiudica i nostri gadget.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ci sono canzoni che vivono nei ricordi, nelle emozioni, nella voce di Napoli. Romantica presenta Anem e Core, i capolavori della grande tradizione partenopea, la musica che resta nell'anima.
1: E ci risiamo col nostro appuntamento con Anem e Core, l'appuntamento con diciamo le basi, le fondamenta della melodia della musica italiana, perché parliamo della musica napoletana classica, la musica classica partenopea, di quelle poesie che sono state tradotte anche in musica da grandi autori partenopei che poi hanno così esportato anche la musica italiana nel mondo. Anche oggi abbiamo da ascoltare insieme una canzone fantastica, scritta, pensate, nel 1930 da Rodolfo Falvo ed Enzo Fusco. C'è una curiosità a proposito di questa canzone, perché sembra sia stata scritta di getto dai due autori in una località che ancora oggi potete tranquillamente visitare, ma addirittura frequentare, il Caffè Gambrinus, che si trova a Piazza del Plebiscito a Napoli. Era il 1930, una poesia di una persona innamorata che racconta ad un'amica il suo amore per questa donna, con la speranza che lei possa portare questo messaggio a questa sua amata. Quindi molto, ma molto romantica. Per Anem e Core ascoltiamo Rodolfo Falvo con Dicit in gelo buia.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
0: Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a 4,99 euro. Per una pulizia di lunga durata trovi gli spray Chief da 650 ml e gli Ultra Max da 750 ml a 1,89 euro. E per pulire le superfici di casa prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 euro.
1: Acqua e Sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Mi fa molto piacere che apprezzate il nostro spazio dedicato a quelli che sono i classici della musica partenopeana, ma è core, anzi ho dimenticato di ricordarvi che se volete segnalarci, voi che siete anche cultori di questo genere musicale, dei brani di questo genere, potete tranquillamente scriverci al 331-240-7878. Probabilmente qualcuno ci sarà anche sfuggito, visto che è un genere abbastanza vasto e anche, attenzione, molto antico. Quindi aspetto anche i vostri messaggi e i vostri suggerimenti per Anima e Core. Ritorna alla nostra rubrica Copertine d'autore. Ogni canzone è una storia artistica, come del resto una volta anche la copertina aveva un suo concetto artistico. Oggi parliamo del brano Storia di un minuto. La band si chiama PFM, la famosa premiata Forneria Marconi, ma prima ascoltiamo Sylvie Vartan con Due minuti di felicità. Partiamo con Alejandro Baldi, Sentimenti.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
5: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
6: Torniamo al 1972 con Storia di un minuto della PFM, premiata Forneria Marconi. È sufficiente dare un'occhiata nemmeno tanto meticolosa alla bella copertina di questo disco per capire che siamo di fronte ad un capolavoro del rock progressivo italiano, celebre per le sue atmosfere sospese e surreali. Decisamente iconico l'artwork. L'immagine è stata realizzata a più mani da Cesar Monti, noto per aver curato gran parte delle copertine di Lucio Battisti, Wanda Spinello, che ha materialmente realizzato il dipinto, e Marco Damiani. L'illustrazione presenta una prospettiva distorta ed elementi simbolici e ricorda molto da vicino le opere di Giorgio De Chirico e la pittura metafisica. Un dettaglio che rende il vinile un vero e proprio oggetto d'arte.

0: 다시 파울아 캐스 있다나
1: La copertina originale è del tipo apribile. All'interno non si trovano solo le immagini, ma è presente un unico grande foglio interno contenente tutti i testi dei brani. Il dipinto è stato pubblicato dall'etichetta numero 1. L'album ha fatto la storia diventando il primo LP in assoluto di un gruppo italiano a raggiungere il primo posto nella classifica nazionale.
2: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
3: Romantica Radio, vi ascolto dall'Abruzzo, in DAB. Grazie di esistere, buona giornata a tutti.
4: Romantica Radio, chiamo dal centro storico di Napoli con un caldo infernale, ma nonostante ciò ci tiene compagnia la vostra musica e allevia le nostre sofferenze. Buona giornata a tutti.
1: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
5: E anche per oggi siamo arrivati all'appuntamento con la soluzione del nostro spazio cartoline d'estate. Chi sarà stato il più bravo e il più veloce di voi a indovinare? Chissà. Allora, innanzitutto diamo la soluzione, perché oggi era abbastanza facile, abbiamo parlato di carnevale, abbiamo parlato di laguna. Oggi la città misteriosa era la città di Venezia, ma mica tanto misteriosa, anche perché era facilissimo indovinare. Bene, se pensate di essere stati i primi a dare la soluzione e ad avere diritto ai nostri gadget, dovete sempre aspettare il messaggio della nostra redazione. Tra poco ritorna anche per questo venerdì l'appuntamento con Senti chi ci ascolta. Scopriremo insieme il protagonista di oggi, uno di voi che si racconta ai nostri microfoni. Ascoltiamo anche La vita, la canzone di Elio Gandolfi e Marcella Bella con Tanti auguri.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: anche oggi pomeriggio su Romantica Radio l'appuntamento con noi. Consenti chi ci ascolta, noi ascoltiamo chi ci ascolta, quindi ascoltiamo voi, i nostri radioascoltatori, e come ogni settimana io sono qui a quest'ora tra le 17 e le 18 a presentarvi quelli che sono i nostri protagonisti, i nostri ascoltatori. Quindi oggi sono veramente felicissimo di ospitare un nostro ascoltatore fedelissimo, un nostro amico, posso dirlo tranquillamente anche in maniera limpida e sincera, il nostro amico Mario che ci ascolta da Napoli. Mario, buon pomeriggio, come stai?
1: Allora, io sto bene, ciao a tutti, agli amici di Romantica Radio, buon pomeriggio a tutti.
0: Che bello, insomma, averti con noi. Ogni tanto noi ci sentiamo quando siamo al telefono, perché Mario è una persona che ci segue moltissimo, ci chiama, ci fa delle richieste musicali, ci dà anche ogni tanto qualche dritta, devo dire la verità, su quelle che sono le canzoni che ascoltiamo. Però Mario, adesso raccontaci dove abiti tu, dove ti trovi, e tu lo fai anche in maniera abbastanza orgogliosa, perché sei orgogliosissimo di essere napoletano, non mi sbaglio.
1: Allora, sono Mario Franchini, innanzitutto, sono nato il 25/1 del 69,
0: certo.
1: Abito al centro storico Piazza Carlo III.
0: Napoli, Piazza Carlo III, che è una piazza molto importante della cittadina, ma anche molto grande perché ricorda anche, insomma, quelle sono state le dominazioni passate. Senti, tu da quelle parti, insomma, se venisse qualcuno, consiglieresti di andare a vedere cosa a Napoli? Per esempio.
1: Sì, perché comunque Napoli è una città che va visitata, va valorizzata, va, diciamo, complessivamente va valorizzata in tutti i particolari, diciamo così, con cura, come dici,
0: cioè, nel senso, non è bello quando si parla, per esempio di alcune città, in tutto un po' le città succede, però in particolare.
1: Guarda,
0: anche per Napoli, sì, dimmi.
1: Posso dire una cosa, Lucio?
0: Come no?
1: C'è una canzone, quella che io odio, l'unica, però
0: addirittura
1: Navaretti, Pino Nanni. Non è perché Pino a me non piace, ma Navaretti, cioè, tu Pino Napoli la devi non offendere. Pino in questo momento, in questo modo, l'ha offesa Pino Daniele, questa canzone.
0: Ho capito, quindi nel senso che tu critichi la canzone di Pino Daniele Napoli perché non ti piace tantissimo, nel senso che non è una cosa di cui parla, secondo te non è un modo per così descrivere quella che è la città di Napoli. Lui lo fa in maniera malinconica, però anche con l'intenzione di mettere in evidenza forse anche la parte bella di Napoli. Però se tu sei napoletano e ha questa idea, noi la rispettiamo fino in fondo, perché è giusto anche dare, insomma, voce ai nostri ascoltatori. Quindi per te non è giusto così parlare di Napoli come Napoli è una carta sporca, per intenderci, così dici tu.
1: Esatto, bravo.
0: Vabbè. Vabbè, senti, allora facciamo una cosa adesso, tra poco torniamo, perché ci fermiamo per qualche minuto, Mario, ascoltiamo una canzone bellissima di Mia Martini, si intitola Un Bella. Uomo in più, che tu conosci benissimo, però voglio anche ricordare ai nostri ascoltatori che tra poco c'è anche l'appuntamento con Radiolina sulla spiaggia. Tu resta là dove ti trovi, perché tra poco torniamo ancora con te, con Senti chi ci ascolta.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: E se questo non è amore, dimmi tu cos'è.
1: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
2: Senti chi ci ascolta, quattro chiacchiere con Lucio. Per conoscerci di più, al microfono ci sei tu.
3: Si ritorna su Romantica Radio con il nostro appuntamento con Senti chi ci ascolta, per i nostri amici che sono arrivati da pochissimo. Ogni venerdì pomeriggio tra le 17 e le 18 abbiamo un appuntamento con i nostri ascoltatori. Ospitiamo uno di voi e oggi abbiamo già presentato con grande piacere un nostro amico, si chiama Mario e si trova a Napoli. Mario, allora raccontaci un po', a parte ci ha raccontato di Napoli e sei molto orgoglioso di essere cittadino di questa città, anzi a dire la verità, per chi non ci avesse seguito, Mario addirittura critica anche il modo di diciamo aver raccontato un po' Napoli di Pino Daniele nella famosa canzone Napolè. Ma a parte questo, adesso torniamo un po' a te. Tu nella vita cosa hai fatto, cosa fai, cosa ti occupi in questa bellissima
4: città?
3: Allora,
4: io ho studiato per molti anni, sì. Poi ho lavorato a lungo come impiegato stradale.
3: Perfetto.
4: E adesso sono un pensionato felice, quindi
3: bello
4: un impiegato stradale, ma felice, un pensionato felice, tranquillo, che ascolta Romantica, che ascolta Romantica, e voi di Romantica, perché voi siete una radio diversa,
3: Da
4: tutte le altre.
3: Perché siamo diversi? Dammi, me lo raccontare per un attimo, perché questa cosa, visto che trascorri molto tempo anche ad ascoltarci nel tuo tempo libero.
4: Ma guarda, quando posso molto volentieri, perché Romantica mi porta indietro di tanti anni,
3: bello.
4: Quando io avevo i miei genitori, mia madre, mio padre,
3: certo.
4: Poi vabbè, i problemi, seguivo canzonissima, alto gradimento.
3: Ma allora stai parlando della storia della radio, in pratica.
4: Infatti i brani che voi mettete,
3: sì,
4: sono usciti da alto gradimento,
3: molti brani,
4: infatti sono usciti da quel programma Arbore con compagni.
3: Vedi, lo stavo per dire, invece tu mi hai anticipato e lo diciamo insieme, perché per chi non ricordasse o per chi non sapesse, perché magari un po' troppo giovane, era un programma condotto sulle reti della Rai da due grandi anche insomma della televisione, poi dopo prima della radio, poi della televisione, che si parlava di con buon compagni, ma in particolare del nostro presidente che è Renzo Arbore, perché molti non lo sanno, ma Renzo Arbore è il presidente anche un po' di tutti gli speaker, un po' di DJ italiani, perché è stato, possiamo dire, tra i primi e anche presidente dell'Associazione Italiana DJ di allora. Quindi parliamo di storia della radio, giusto?
4: Di una cosa, Lucio, Arbore con compagni, una coppia che non ha mai litigato, mai.
3: Sono
4: andati sempre d'amore e d'accordo. Poi purtroppo con compagni ci ha lasciato.
3: Certo, è rimasto,
4: rimasto su Renzo,
3: grande Arbore, Renzo Arbore.
4: No?
3: È vero, senti, tra le canzoni che in quegli anni tu ascoltavi seguendo la radio, perché stiamo parlando della storia della radio, ci sta sicuramente qualcuna che ricorderai con una certa attenzione.
4: Allora, i brani che io amo tanto sono i Romance. Siamo bene insieme. Poi Caterina Caselli, La casa degli angeli.
3: Bella.
4: Amore mio,
3: sì.
4: Ti dico addio.
3: Ma che bello, guarda. A parte
4: Mario,
3: un attimo. Devo dire che ho beccato anche Canterino. Guarda, oggi ti sta veramente, insomma, divertendo anche non soltanto a ricordarci le canzoni, ma anche a cantarci. Lo possiamo fare ancora tra poco. Ci lasciamo per un attimo a proposito di canzoni, mentre tu cantavi io vedevo che sta per arrivare un altro brano, poi naturalmente torniamo con Senti chi ci ascolta. Il brano di Tony Cucchiara si intitola Malinconia, lo ricorderà sicuramente.
4: Bello.
3: Ecco, vedi, e poi torniamo ancora
4: Tony
3: tra poco
4: Cucchiara, wow.
3: E torniamo ancora tra poco con Mario da Napoli. Senti chi ci ascolta.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: cuore? Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Clamoroso furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma nel quartiere Magliana. Le fiale del farmaco erano custodite nella cassaforte del nosocomio. Tra le ipotesi, quella di un furto su commissione al fine di rivendere la sostanza sul mercato nero. Riunione d'urgenza a Palazzo Chigi, mentre i PM di Roma hanno aperto un'inchiesta. Fermato a Catania un trentenne che nei giorni scorsi ha tentato di uccidere la compagna. Ad allertare le forze dell'ordine, le amiche che erano in videochiamata. Il padre dell'uomo, lo scorso 3 aprile, uscito da poco dal carcere, aveva accoltellato in strada l'ex moglie, sopravvissuta dopo alcune delicate operazioni chirurgiche. Un'indagine dell'Europol ha individuato una vasta rete di uomini che attraverso piattaforme online pianificava e discuteva stupri delle proprie mogli dopo averle drogate. L'operazione, coordinata da Germania e Regno Unito, ha coinvolto anche Brasile, Canada, Francia, Ungheria, Paesi Bassi, Spagna e Stati Uniti. La salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei è giunta presso il complesso religioso di Teheran, dove si svolgeranno i suoi funerali a 4 mesi dalla morte. La Commissione europea presenterà presto un documento di opzioni riguardo le possibili limitazioni del commercio con i coloni israeliani. Calciomercato: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, con cui ha firmato un contratto fino al 2029, mentre Mario Gila è a un passo dal vestire la maglia del Milan, che ha scavalcato il Napoli. Alfonso Pedrasa è ufficialmente un calciatore della Lazio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Senti chi ci ascolta, 4 chiacchiere con Lucio, per conoscerci di più, al microfono ci sei tu.
4: Senti chi ci ascolta su Romantica Radio. Io ricordo i nostri amici ogni settimana, venerdì tra le 17 e le 18, in compagnia di Lucio Belmonte, insieme a me, e anche in compagnia dei nostri amici che ci ascoltano, perché noi ascoltiamo chi ci ascolta. Oggi ho già presentato con grande piacere il nostro amico Mario da Napoli. Lo abbiamo lasciato mentre parlavamo prima canticchiando una canzone, se non sbaglio, di Caterina Caselli, che ti piaceva tanto e stavi canticchiando. Senti Mario, visto che oggi siamo al 3 di luglio, quindi siamo in piena estate con questo caldo, parlando di canzoni, ce n'è una che tu ami particolarmente, ti ricorda, non so, qualche ricordo di quando, insomma,
5: guarda,
4: in passato
5: io
4: andavi
5: amo
4: in vacanza.
5: Canzoni, però una su tutte, ti dico la verità, Edoardo Vianello, Abbronzatissimo.
4: Classico, dai, quando si andava al mare, una volta era una di quelle colonne sonore dell'estate. Senti, ma ricordiamolo insieme ai nostri ascoltatori, tu che sei napoletano, una città di mare, inevitabilmente la città di mare, ma tu andavi al mare a Napoli oppure ti spostavi in qualche altra località?
5: Io andavo in Colonia, prima Adriatico, sì. A Rimini, poi siamo dentro il Tronto nelle Marche, negli anni 80, vedi? Quindi 80-81, sì. E poi dall'82 sempre a Nicola, Dona Nicola, sì. A Napoli, quindi
4: certo,
5: Dona Nicola.
4: E quindi,
5: a Napoli, insomma.
4: E in queste zone, in queste località che hai visitato tantissimo in passato, andando in vacanza in estate, Abbronzatissima era una di quelle canzoni più ascoltate, più o meno, negli anni 80 un po' meno,
5: non
4: però
5: solo, non solo Abbronzatissima, tipo? Anche la disco musica addirittura.
4: Sì, e come no, perché negli anni 70 diciamo che era quella che era anche un po' la colonna sonora dell'estate quando andavamo a ballare,
5: allora,
4: no?
5: Sì.
4: Allora senti, mi ha parlato di canzoni italiane, ma di canzoni inglesi, magari disco music che ti ricordi, che ti piacciono particolarmente?
5: Ma guarda, tutti, Gloria Gaynor, i Chic,
4: vedi?
5: Poi Donna Summer,
4: come conosci tu?
5: Tante.
4: Perfetto. Vabbè, quindi
5: tante,
4: romantica tante. In qualche modo ti fa vivere anche questi ricordi del passato, di quando, ecco, c'era più possibilità, più tempo libero per trascorrere un po' di tempo in maniera rilassata in spiaggia. Ne parliamo proprio oggi che appunto è il 3 di luglio, proprio l'estate, quindi ricordi che sicuramente fanno sempre piacere così mettere in evidenza. Senti, io mi fermo un attimo insieme a te perché vorrei ancora ascoltare qualche canzone su Romantica Radio, perché sta per arrivare un artista che sono sicuro ti piacerà tantissimo, che Mango, che
5: Mamma mia.
4: con una città, con una canzone si intitola Nella mia città, e noi torniamo ancora tra poco insieme a te e con il nostro Senti chi ci ascolta.

0: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
1: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
0: Questo finché non passi a euro.
2: E allora tutto diventa più...
0: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Sono Peppe, ho iniziato ad ascoltarvi un paio di mesi fa da Bruxelles e ora che mi sono trasferito in Sicilia vi ascolto e continuo ad ascoltarvi. Un saluto a voi e un abbraccio a tutti gli italiani.
1: Ascoltiamo sempre con gran piacere la vostra radio perché le emozioni fanno vivere in modo magico. Quindi ciao romantica
0: Romantica.
1: radio!
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi! Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

0: Ancora buona estate, come avete sentito, non vi molliamo mai, lo abbiamo anche raccontato nel corso dei nostri appuntamenti, anche a luglio siamo con voi, ma saremo a voi anche ad agosto e anche ancora con il nostro appuntamento Senti Ci Ascolta. Oggi ospite, voglio ancora sottolinearlo per chi è arrivato con un po' di ritardo, il nostro amico Mario da Napoli. Raccontiamo che Mario abita nel centro storico, ci ha raccontato un po' della sua città, che ama tantissimo perché è napoletano orgoglioso di essere appunto di questa splendida metropoli, e ci ha raccontato un po' anche la sua passione per la musica, per cui è diventato nostro ascoltatore anche perché ascolta le canzoni che ama di più. O mi sbaglio, Mario?
1: Assolutamente sì, Lucio, assolutamente. Romantica Radio mi fa sognare, Lucio, mi fa sognare. Mi fa emozionare.
0: E questo è vero,
1: questo è vero
0: perché le canzoni che ascoltiamo sono le famose emozioni senza tempo e quindi si portano inevitabilmente.
1: Emozioni senza età.
0: Ecco, senza età, perché torniamo inevitabilmente indietro. Senti, ma tu mi dicevi che in casa vivi con tua sorella, sei uno di quelli che impone l'ascolto o magari suggerisce di ascoltare anche Romantica Radio?
1: Ma guarda, io la verità amo molto la radio, perché la televisione purtroppo non fa niente, però ascoltando voi, guarda, veramente mi emoziono, piango anche addirittura, perché mi ricordano tante cose, le canzoni, ti ripeto, i mesi duri, le vacanze al mare, tante cose mi ricordano queste canzoni, Lucio.
0: È giusto così, è un po' la nostra mission, no? Il fatto di fare un bel salto e passare in maniera anche abbastanza sana, e ovviamente quando vengono fuori le emozioni a volte sono anche abbastanza forti, come ci raccontavi così poc'anzi. Allora, senti Mario, se vuoi possiamo salutare qualcuno, se c'è qualcuno.
1: Allora, io saluto tutti di Romantica Radio.
0: Sì.
1: A te, grazie, soprattutto, grazie. Alessandra Riccetti, e poi Ornella Rauccio,
0: mitica,
1: e tutti voi, perché fate veramente compagnia, compagnia e mi date compagnia, ragazzi, veramente,
0: grazie.
1: Mi date compagnia, veramente.
0: Vabbè, senti, io mi associerei a questo saluto anche per la nostra Verdiana Sasso, la nostra dottoressa Verdiana Sasso, ecco, non vorrei dimenticarla, perché è sempre là rispondente.
1: Io mi emoziono molto, Lucio.
0: Lo so,
1: mi emoziono.
0: Sento.
1: Tutti, però può capitare che qualcuno mi dimentichi.
0: Lo stavo dicendo io, per carità, no, perché ti sei dimenticato, mi sono intrufolato in quelli che erano i tuoi ringraziamenti. Allora, Mario, grazie per essere stato con noi, per averci concesso qualche minuto del tuo tempo e per aver testimoniato, insomma, queste grandi emozioni che ti suscita anche la nostra musica di Romantica Radio. Ti lascio al nostro ascolto, quando vuoi, sai benissimo, insomma, dove trovarci.
1: Grazie a voi e buona estate a tutti.
0: Grazie, mi approfitto che tu sei ancora con me, perché voglio salutare e ricordare i nostri amici che tra poco ritorna per la grande serata Alessandra, che hai citato anche tu, perché sarà con voi fino alle 21. Per quanto ci riguarda, ci sentiamo lunedì a partire sempre dalle 15. Ancora buon weekend, grazie al nostro amico Mario. Ciao Mario!

un momento chiudi gli occhi e poi comincio io.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

Benvenuti amici su Romantica Radio, io sono Alessandra Riccetti e anche in questo venerdì ho intenzione di tenervi compagnia fino alle 21. Come state? Mi auguro bene, venerdì. Lo so che questa mattina quando vi siete svegliati avete gioito perché avete pensato al weekend. Chissà quanti programmi per sabato e domenica. Anche di questo parleremo nelle prossime ore qui su Romantica Radio. Come prima cosa fatemi salutare il nostro Lucio Belmonte, lui ci ha tenuto compagnia fino a poco fa e lo ritroverete, vi ricordo, dalle 15 lunedì. Va bene amici, pronti per questo viaggio musicale che faremo insieme? E allora partiamo con Pupo, la storia di noi due, e Richard Sanderson, When I'm in Love. Buona serata, benvenuti su Romantica.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Salerno si accende! L'11 e 12 luglio arriva la 14ª edizione della Notte Bianca Weekend. Sabato 11 luglio dalle 22, spettacoli in tre piazze. A Mercatello, Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage. A Pastena, Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro. A Turrione, Neo Melodic Party con Anonimo e Rosario Miraggio. Domenica 12 luglio, gran finale a Piazza Portanova con LDA e H7. Ingresso gratuito. Notte Bianca Weekend Salerno, l'11 e 12 luglio. Vietato mancare.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl vale davvero.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Oggi venerdì, chissà quanti programmi avete fatto già per il weekend, chissà dove andrete, cosa farete. Qualcuno partirà per le ferie, qualcuno è già in ferie. O magari oggi avete lavorato, è stata una giornata pesante e vi è successo qualcosa di particolare. Insomma, tutto questo raccontatemelo anche stasera attraverso i vostri WhatsApp. 331-240-7878, lo sapete, i vostri WhatsApp ci aiutano a conoscervi meglio. Io sono sempre molto curiosa di scoprirvi, quindi insomma raccontatemi tutto quello che volete e magari datemi anche, perché no, qualche dritta per il weekend. Vi aspetto con un WhatsApp al 331-240-7878, però se volete potete anche scrivermi in mail alessandra@romanticaradio.it. Vi aspetto e vi regalo tra poco Marco Masini con Vai con lui e subito gli Homo Sapiens, Voglio amarti.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
6: Buona serata romantici, tra poco anche stasera scopriremo un'altra puntata di Copertine d'autore, che è una rubrica che è un viaggio tra arte e musica alla scoperta proprio delle copertine dei dischi. Questa sera ci occuperemo di Edoardo Bennato e la sua Burattino senza fili. Di questo parlerà tra poco Copertine d'autore qui su Romantica Radio. Subito invece torna protagonista la musica e tra poco riascolteremo Wes con Occhi pieni di vento. Subito una canzone che è stata costruita come una dichiarazione d'amore intima e sussurrata. Parla di presenza, di quel sentirsi accompagnati anche nel silenzio, quando basta uno sguardo per riempire tutto. Riascoltiamo Adamo con Sei qui con me.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
3: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
4: 1977. Arriva Burattino senza fili di Edoardo Bennato. La copertina ribalta il messaggio della favola di Collodi. Mostra il cantautore in un ufficio vuoto, vestito da impiegato, mentre il burattino giace inanimato. L'immagine simboleggia l'omologazione sociale e il pericolo di diventare adulti normalizzati, ma prigionieri di schemi e regole. La foto è in bianco e nero e mostra Bennato seduto a una scrivania illuminata da freddi tubi al neon, mentre fissa lo spettatore con aria stanca. Il burattino emarginato in un angolo rappresenta la parte istintiva e ribelle che è stata repressa dal processo di umanizzazione. È stata

0: Sebbene il titolo canti di un burattino senza fili, dall'immagine sembra quasi che il cantante guardi verso l'alto, come a cercare i fili del potere che lo controllano. Non poteva mancare l'inseparabile armonica. Sotto la scritta Edoardo Bennato in copertina compaiono dei fili stilizzati che collegano appunto l'armonica a bocca del cantautore, una sorta di suo storico marchio di fabbrica.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Romantica Radio, grazie per la vostra splendida musica, perché ci rinfresca in questa estate veramente calda. Grazie ancora.
1: Non c'è cosa più bella che cominciare la giornata con le tue onde sonore. Un abbraccio, Massimo da Napoli.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantico.

a casa, vi immagino in auto che state tornando dopo una giornata di lavoro, oppure qualcuno sarà in auto perché starà partendo per le vacanze o magari per un weekend da trascorrere chissà dove. Anzi, a proposito, mettetemi al corrente che sono curiosa. 331 240 7878. Poco fa abbiamo scoperto un'altra puntata di Copertine d'Autore che tornerà domattina tra le 6 e le 9 in compagnia del nostro Benny. Se però vi piace in modo particolare, vi suggerisco di andare a riascoltare tutti i podcast di questa rubrica sul nostro sito romanticaradio.it, e lì trovate tante altre cose. Ad esempio c'è una sezione che si chiama Shop Online e lì potete vedere tutti i gadget di Romantica e, se vi va, anche acquistarli. Magari dovete fare un regalo romantico e vi ho risolto. Va bene, buona serata amici miei. Tra poco riascolteremo un capolavoro di Francesco De Gregori, Generale. Subito una canzone che racconta un amore improvviso, nato come un'emozione di stagione, intensa ma fragile. Partecipò al Festival di Sanremo nel 1981. Non lo vinse, ma ebbe un successo strepitoso. Sto parlando di Maledetta Primavera, Loretta Goggi.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: I solari Trigger Niva Sun sono 10,49€, perfetti per la pelle di tutta la famiglia. Trovi anche Niva Sun Kids per i più piccoli a 9,49€ e lo stick SPF 50+ a 8,99€. E con due prodotti Niva Sun, di cui una protezione corpo, in omaggio alla custodia impermeabile per smartphone.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Siamo intorno alle 19, pronti per iniziare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. Ancora buona serata amici e grazie per i tanti messaggi che ci state inviando al 331-240-7878. Un abbraccio voglio inviarlo a Lorenzo di Montieri in provincia di Grosseto. Mi scrive che sta rientrando dopo una giornata pesantissima. Ci ringrazia per la nostra musica, ma noi ringraziamo te Lorenzo per averci scelto. Un bacione e buona serata. Saluto Giusy poi da Ferla in provincia di Siracusa, sta preparando la cena con le finestre aperte ascoltando la nostra musica e anche insomma gli uccellini che cantano, dice sono tantissimi qui intorno stasera. Grazie cara, magari anche loro cantano la nostra musica. Un bacione a Giusy e buona serata a te. E poi saluto anche Marco da Varese Ligure in provincia di La Spezia e lui praticamente sta aspettando di andare a cena, la moglie sta preparando e lui ha messo come sottofondo Romantica Radio, dice sempre una buona compagnia. Grazie Marco, un bacione anche per te e buona serata con i Camaleonti. Tra poco ci faranno riascoltare Il Campo delle Fragole. Subito Limousine, Bene o Male.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Palermo si accende! L'11 e 12 luglio arriva la 14ª edizione della Notte Bianca Weekend. Sabato 11 luglio dalle 22, spettacoli in tre piazze. A Mercatello, Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage. A Pastena, Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro. A Turrione, Neo Melodic Party con Anonimo e Rosario Miraggio. Domenica 12 luglio, gran finale a Piazza Portanova con LDA e H7. Ingresso gratuito. Notte Bianca Weekend Salerno, l'11 e 12 luglio. Vietato mancare.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Parole, parole!
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Buona serata romantici, parliamo del clima e secondo le ultime proiezioni del Centro Europeo questo luglio 2026, pensate, sarà uno dei mesi più caldi di sempre, con temperature fino a 3 gradi sopra la media e punte che potrebbero superare i 40 gradi in molte zone d'Italia. Un caldo così intenso non porta solo notti tropicali, ma anche un fenomeno particolare. L'aria rovente accumula energia e al primo cedimento dell'anticiclone può scatenare temporali improvvisi e molto violenti. Un luglio quindi rovente, ma anche insomma un po' imprevedibile. E noi qui a Romantica Radio vi terremo aggiornati. Va bene, buona serata con la musica. Tra poco Gianni Morandi, ma chi se ne importa? Subito Zucchero.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Buona serata romantici, allora cosa avete previsto per il weekend? Dove andrete? Cosa farete? Prenderete l'aereo? Allora pensate che a luglio 2026 le compagnie aeree stanno registrando un boom di richieste per i cosiddetti voli del tramonto, tratte brevi programmate apposta per far vivere i passeggeri il momento esatto in cui il sole scende all'orizzonte. L'idea è nata quasi per gioco in Scandinavia, ma ora sta esplodendo anche in Italia. Biglietti esauriti in poche ore e file di appassionati pronti a fotografare il cielo dall'alto. Pare che il mix perfetto sia finestrino lato ovest, decollo tra le 20 e le 20:30 e un cielo limpido. Chissà se qualcuno di voi farà questa esperienza. Fatemelo sapere al 331-240-7878. Intanto buona serata con Sandy Show, quelli erano giorni, e Nino Buonocore, il

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: La Mandica, vi ascolto perché mi fate compagnia, ma soprattutto per la musica che voi mandate in onda. Complimenti, continuate così.
1: Romantica, mi fate compagnia nella mia corsetta quasi giornaliera. C'è il fiatone perché sto correndo ascoltando la vostra musica.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica. Ci sono canzoni che passano e canzoni che restano. Melodie che attraversano il tempo e diventano parte di noi. Romantica presenta I Bellissimi. La musica che il tempo non può cancellare.
3: Ma quanto mi piace questo appuntamento con i bellissimi, con le canzoni più belle di sempre. La prossima è una preghiera in musica. L'autore voleva dire che la spiritualità è una sola, al di là delle religioni. È quindi un canto di ricerca, di pace e di desiderio di avvicinarsi al divino. E a voi ricorda qualcosa in particolare questa canzone? Riascoltiamo George Harrison, My Sweet Lord.
4: My Sweet Lord.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Siamo intorno alle 20, buona serata con Romantica, buon appetito a voi che magari siete seduti a tavola e ascoltate come sottofonda la nostra musica. Grazie per tutti i messaggi che ci state inviando al 331-240-7878, in particolare buona serata a Marta di Ormea, in provincia di Cuneo. Ci scrive che sta finendo di sistemare il terrazzo per godersi il fresco della sera e che la nostra musica le fa compagnia. Ma grazie cara per averci portato sul terrazzo con te. E poi saluto Giovanni da Annusco in provincia di Avellino, lui sta preparando la cena con gli amici e ci ascolta. E ancora buona serata a Serena da Cisternino in provincia di Brindisi, ci racconta che passeggia praticamente nel borgo con le cuffiette nelle orecchie e ci ringrazia per la compagnia che ogni giorno le fa la nostra musica. Grazie cara Serena per averci scelto. Per voi buona serata con Riccardo Fogli, tra poco con L'amore che verrà. Subito Alan Sorrenti, If You Need Me.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Anche qui a Romantica abbiamo voglia di viaggi, sole e divertimento. Magari al sole delle Maldive, visitando la splendida Parigi o ammirando la muraglia cinese. Ma dove saranno oggi i nostri speaker? Ascolta gli indizi e scrivi la risposta giusta al 331-240-7878. Il più veloce conquista il nostro gadget.
2: Ci siamo, amici, questo è il vostro momento. Estate, tempo di viaggi. Ma se io vi do degli indizi, riuscite ad indovinare di quale città vi sto parlando? Proviamo. Allora, se vi dico che è una città dove non si dorme mai, che il suo nome, ripetuto due volte, è il titolo di una canzone, che si trova oltreoceano, di quale città sto parlando? Dove sono? Scrivetemelo subito con un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce che lo farà conquisterà il gadget di Romantica. E allora, pronti? Inviatemi un WhatsApp al 331-240-7878 con la risposta giusta. Gli indizi sono questi: è una città dove non si dorme mai, il suo nome è ripetuto due volte, il titolo di una canzone e si trova oltreoceano. Di quale città sto parlando? Aspetto le vostre risposte e il primo si porterà a casa un gadget firmato Romantica Radio.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Salerno si accende! L'11 e 12 luglio arriva la 14ª edizione della Notte Bianca Weekend. Sabato 11 luglio dalle 22, spettacoli in tre piazze. A Mercatello, Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage. A Pastena, Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro. A Turrione, Neo Melodic Party con Anonimo e Rosario Miraggio. Domenica 12 luglio, gran finale a Piazza Portanova con LDA e H7. Ingresso gratuito. Notte Bianca Weekend Salerno, l'11 e 12 luglio. Vietato mancare.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Questa è la serata di Romantica con Alessandra Riccetti fino alle 21 e poi dopo di me arriverà il nostro Roberto Malvagia, che anche questa sera affronterà un argomento. Questa sarà una serata dedicata ai flirt brevi che restano nella memoria, specie quelli estivi, incontri di pochi giorni o poche settimane capaci di lasciare segni profondissimi. Di questo parlerà Roberto stasera dalle 21 fino alle 24 qui su Romantica Radio, quindi un motivo in più per stare con noi. Buona serata amici miei, tra poco Sergio Caputo con Merci Beaucoup, subito Massimo Ranieri, L'amore è una cosa meravigliosa.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: Le creme Nivea 500 ml e la variante Repair & Care 400 ml sono a 4,99€. Le rassodanti Nivea Q10 a 6,99€ e i nuovi barattoli da 400 ml a 4,99€. E acquistando due creme corpo Nivea in omaggio, un deodorante Rolon Nivea Derma Control Restore.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.
0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Ciao Romantica Radio da Marianna e Carlo da Nocera Inferiore. Il romanticismo riempie l'anima ed è per questo che ascoltiamo la vostra radio. Un bacio da Marianna e Carlo.
1: Ciao
0: Ciao
1: Romantica
0: Romantica Radio.
1: Radio!
2: Un saluto alla Romantica, dalla motonave Bilton che si parte da Napoli. Un saluto al comandante Ciriaco, al mio amico Luciano. E iniziamo sempre un'ottima mattinata con la forza che ci dà Romantica e la carica. Un saluto a tutti.
3: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Molte volte vorrei dirti no, ma poi ti vedo e tanta forza non c'ho.

le tue che sanno tutto, ogni angolo di me. E vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, io lo so e ci sto, male che mi vada avrò tutto.

ma non posso dirti sempre sì. Qualche volta mi deciderò e senza dirti una parola mi allontanerò. Costa cara la felicità,

a casa mia, quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui e ne vai, sono sempre fatti tuoi, io lo so e ci sto.

Amici romantici, poco fa vi ho dato 3 indizi. Dovevate indovinare una città. Vi ho detto che è una città dove non si dorme mai, che il suo nome è ripetuto 2 volte il titolo di una canzone e che si trova oltreoceano. La risposta giusta era New York e devo dire che in tantissimi avete indovinato. Naturalmente è solo uno, il fortunato, il più veloce, che si è portato a casa il gadget di Romantica. Rimanete con noi perché ci saranno ancora tante altre opportunità per riuscire a conquistare i gadget di Romantica. Intanto per me Alessandra Riccetti è arrivato il momento dei saluti. Grazie per essere stati con noi, per averci seguito, ascoltato. Grazie per tutti i messaggi che ci avete inviato anche questa sera. Siete speciali ascoltatori di Romantica. Io ringrazio anche Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Non vi lascio soli, tra poco con voi Roberto. Prima però ci ascoltiamo 2 belle canzoni, Franco Simone con Ritratto e Sandro Giacobbe, Gli occhi di tua madre. Da Alessandra un bacione grande, buona serata, buon weekend, vi aspetto lunedì alle 18 qui su Romantica Radio. Ciao!

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

te. Proprio questa sera tenterò di fare un ritratto vero di te. Prenderò un pennello, cercherò una tela, lo dirò con i colori quanto

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Questo è il weekend di Romantica Radio. Venerdì sera, benvenuti. Questa sera parliamo di flirt, ma non in modo leggero, non in modo superficiale. Parliamo di quei legami brevi che per qualche motivo non se ne vanno più davvero. Incontri durati pochi giorni, magari poche settimane. Una vacanza, una stagione, una manciata di sere. Ecco, eppure capaci di restare più impressi di storie più lunghe, molto più serie, molto più ordinate. Buona serata da Roberto Malvagia. Beh, perché succede? Perché alcune persone passano appena e lasciano un segno così forte, ecco, forse perché arrivano nel momento giusto, nel momento sbagliato, ma con la voce giusta, forse perché non fanno il tempo a diventare quotidianità. Se volete raccontarmi un incontro breve che vi è rimasto dentro, una persona, una sera, una stagione, un nome che ancora oggi vi cambia respiro, scrivetemi 331 240 7878 oppure via mail a roberto@romanticaradio.it.

sono storie che durano poco, ma arrivano in profondità e con una facilità spiazzante. Un incontro, una confidenza, un bacio, qualche messaggio, una passeggiata un'estate, un treno, una città, un bar, una camera d'albergo, magari un weekend e poi basta, magari finisce lì. Oppure continua male, oppure non continua affatto, però resta. E resta perché non ha fatto in tempo a spiegarsi troppo. Forse il punto non è che quel flirt fosse più grande di altre storie, forse il punto è che ha toccato una parte di noi che in quel momento era pronta a farsi toccare. E allora non conta tanto la durata, conta il tipo di luce in cui una persona ci incontra. Se ci vede in un punto in cui siamo più disponibili, più scoperti, più sinceri, può bastare pochissimo per lasciare un'impronta molto lunga.

I messaggi che stanno arrivando al 331-240-7878 questa sera raccontano già con molta delicatezza qualcosa che quasi tutti in un modo o nell'altro hanno vissuto. Allora, Eleonora da Bari, la storia più breve della mia vita è anche quella che ricordo meglio, forse perché non ha fatto in tempo a deludermi. Saluto Eleonora invece dalla Spezia. Non è durato niente, ma in quei giorni mi sono sentita vista meglio che in relazioni molto più lunghe. Christian da Genova, il flirt che ricordo di più non è stato il più felice, ma quello che mi ha accolto nel momento in cui avevo più bisogno di sentirmi vivo. Forse perché è proprio lì che restano, nel tono, nel modo in cui una città, una canzone, una sera d'estate o una strada prendono per sempre, no? Una sfumatura diversa, solo perché magari per un attimo qualcuno era lì con noi. Continuate a scrivermi, questa sera state dando proprio voce a quelle storie che non hanno avuto molto tempo, ma hanno avuto un'intensità sufficiente, magari, a non farsi dimenticare.

Forse ciò che rende indimenticabili certi flirt è che non li abbiamo mai davvero chiusi in un significato definitivo, una relazione lunga, col tempo si spiega, si consuma, si chiarisce, si rovina, si organizza. Un flirt breve invece resta spesso in una terra di mezzo, no? Non sappiamo mai in fondo cosa sarebbe potuto diventare, e questa mancanza di risposta qualche volta lo tiene acceso magari più a lungo, perché il cuore di fronte a ciò che è stato così possibile continua a lavorare, immagina, corregge, riscrive, idealizza, prova a capire, e magari lo fa per anni anche in silenzio, non perché quella persona fosse la più giusta, ma perché quell'incontro magari non si è lasciato ridurre completamente a una spiegazione. E allora sì, forse certi flirt restano non solo per ciò che sono stati, restano per quello che non hanno fatto in tempo a diventare.

La sera di Romantica Radio, tra poco torneremo dentro questi incontri brevi, intensi, difficili da spiegare, impossibili da liquidare con leggerezza. Parleremo di tempo, di occasioni, di chimica, di nostalgia e anche di quella parte di noi che per qualche volta continua a custodire un flirt, non perché lo voglia trasformare in destino, ma perché riconosce che lì, ecco, in quel frammento della vita è successo qualcosa di autentico. Torneremo proprio lì, in quel punto in cui una storia breve diventa una memoria lunga. Rimanete con noi.

Tra poco di fatto si aprirà un'altra ora qui su Romantica Radio in questo venerdì. Roberto Malvagia con voi. Stasera stiamo parlando di flirt brevi che restano proprio nella memoria. E allora vale la pena dirsi una cosa con sincerità. A volte ci segnano di più proprio perché arrivano quando non li aspettavamo, non li avevamo pianificati, non stavamo cercando la storia giusta, magari non eravamo nemmeno disponibili davvero a costruire qualcosa. Ma proprio per questo ci trovano senza posa, senza strategia, senza la corazza che usiamo di solito. Se volete raccontarmi il flirt che vi è cambiato qualcosa, anche per poco tempo, scrivetemi al 331 240 78 78 oppure una mail a roberto@romanticradio.it.

I flirt brevi, perché parliamo di questo, arrivano quasi sempre in un tempo di sospensione, l'estate, magari un viaggio, una città non nostra, una festa, un periodo di passaggio, una crisi, un momento di apertura. Difficilmente nascono nel centro ordinato della routine, nascono quando siamo un po' spostati, meno protetti, più disponibili a uscire, ecco, dal copione. E questo spiega molte cose, perché quando una persona ci incontra nel mezzo di una transizione, non tocca soltanto il presente, tocca anche ciò che stavamo cercando di diventare. Ecco perché certi incontri, no, sembrano parlare più a una fase di noi. In quel preciso tempo, ecco, in quel preciso luogo, ci hanno offerto una forma di intensità. E proprio in quell'intensità, anche se breve, qualche volta fa un po' da spartiacque.

Altri messaggi al 331 240 78 78. Armando da Firenze, il flirt che ricordo di più non è stato il più bello in assoluto, ma quello che è arrivato nel momento in cui avevo smesso di aspettarmi qualcosa. Voglio salutare anche Tiziano da Bari. A me restano dentro perché non hanno avuto il tempo di diventare quotidiani e io ne ricordo, difendo ancora quella luce. Lucia da Genova, alcuni incontri brevi, ecco così ci ha scritto, ci mancano non perché erano perfetti, ma perché ci avevano fatto respirare meglio. Respirare meglio, forse è questo che ricordiamo magari di certe persone, il fatto che per un po' vicino a loro ci siamo sentiti più leggeri, più veri, anche se poi magari non è durato. Continuate a scrivermi, questa sera state un po' raccontando molto bene che cosa succede quando il cuore si attacca non alla durata, ma alla qualità magari di un frammento.

Cristina da Firenze, chi mi ha scritto: penso che alcuni flirt restano così vivi perché non li abbiamo mai portati fino al punto in cui si sarebbero forse rotti davvero. Ed è probabilmente così, eh? Le relazioni lunghe inevitabilmente mostrano tutto: le abitudini, gli attriti, il disordine, la realtà. I flirt brevi invece restano più vicini all'ipotesi, ecco, non hanno il tempo di consumarsi, e il mistero in amore ha un potere, no? Molto forte. Ma questo non significa che siano falsi, significa soltanto che appartengono a un'altra categoria emotiva, non quella della costruzione, quella della risonanza. E una risonanza può durare moltissimo, anche se sotto magari non c'è un progetto. Forse è per questo che non dobbiamo vergognarci di ricordare un flirt breve con tanta intensità. Non è immaturità, è probabilmente il riconoscimento che qualcosa, anche in poco tempo, magari ci ha toccati davvero.

Tra poco entreremo nell'ultima parte di questa sera con Romantica Radio e proprio proveremo a capire se i flirt brevi restino davvero soltanto per nostalgia oppure perché qualche volta ci hanno mostrato qualcosa di preciso su di noi, sul nostro desiderio, sul nostro modo di amare. Forse perché il punto non è stabilire se quella persona fosse giusta, il punto è capire perché ci è rimasta dentro. E quando ci facciamo questa domanda con onestà, scopriamo spesso che quella ricordo parla meno dell'altro e magari molto più di noi, della nostra apertura, della nostra fame di verità, della nostra paura, della nostra capacità magari di sentire. Tra poco torneremo proprio a parlare proprio di questo.

Le 23, questa è l'ora in cui certi pensieri si fanno più nitidi, le case più silenziose, certe persone tornano in mente, magari con una chiarezza molto nitida. Forse siete già a letto con la radio accesa, oppure magari siete ancora sul divano. Roberto Malvagia con voi. Stiamo parlando di flirt brevi che restano così nella memoria. In fondo stiamo parlando anche di un'altra cosa, del fatto che non tutto ciò che conta deve durare per sempre. Se volete potete ancora scrivermi al 331 240 78 78, oppure potete mandarmi una mail a roberto@romanticaradio.it. raccontatemi quella persona che vi è rimasta magari così per poco tempo insieme a voi, però è rimasta moltissimo, magari nella vostra memoria e magari in una parte del vostro cuore.

Alla fine forse il motivo per cui certi flirt ci restano così addosso è che ci hanno incontrati magari in un punto molto vivo, molto emotivo, non hanno avuto il tempo di diventare abitudine, sono rimasti una possibilità, un'apertura e un bagliore, ecco. E il bagliore quando arriva magari nel momento giusto può lasciare magari più luce di tante altre cose. Forse non dovremmo misurare tutto con il metro della durata. Alcune storie lunghe ci formano lentamente, altri incontri brevi, ecco, ci spostano all'improvviso. Sono due esperienze diverse e nessuna delle due invalida l'altra. I flirt brevi restano perché sono incompiuti e basta, restano perché nel loro incompiuto, ecco, nel loro modo incompiuto, ci hanno acceso, diciamo, una parte autentica di noi. E quando una persona magari riesce a fare questo anche senza restare, lascia una traccia che non ha bisogno di giustificarsi troppo.

Io che i messaggi di questa sera, Andrea da Terni, forse il flirt che ricordo di più è quello che mi ha fatto capire che ero ancora capace di emozionarmi davvero. Un saluto ad Alessandra da Taranto. Le relazioni lunghe mi hanno insegnato a restare, i flirt brevi mi hanno insegnato a sentire. Alcune persone restano proprio così nella memoria perché hanno acceso una luce, e quella luce, anche quando loro non ci sono più, sicuramente continua a dirci qualcosa, continua a parlare. 331 240 78 78, se volete continuare a scrivermi, oppure Roberto al mio indirizzo, ripeto, Roberto @romanticaradio.it.

In prossimità della mezzanotte, questa sera non abbiamo parlato soltanto di flirt, abbiamo parlato di frammenti di vita che, pur essendo brevi, hanno avuto abbastanza verità da diventare anche memoria lunga. Abbiamo parlato di sere, di viaggi, di pause, di persone e di quel misterioso modo in cui certe intensità si sono fissate magari nel nostro cuore. Perché ci sono ricordi che non servono a riaprire il passato, servono soltanto a ricordarci che siamo stati capaci di sentire molto anche per poco tempo. Romantica Night tra poco con Alex Paul, dalla mezzanotte alle 3 del mattino. Grazie di cuore a tutti voi da Roberto Malvagio, davvero tutto. Ci ritroveremo lunedì prossimo, sempre qui su Romantica Radio, lo sapete, dalle 21 sino alle 24.

0: buonanotte. Ufficialmente si apre il weekend. Un sabato che vi farà emozionare con la musica di Romantic Night. Siete pronti a sognare con me? Ho camminato in una città deserta, con i passi che rimbombavano sulle pietre. Ogni eco mi riportava il tuo nome, come se la notte intera sapesse chi sei. Mi sono fermato davanti ad una finestra illuminata e ho immaginato te, china su un libro o persa nei tuoi pensieri. E ho sorriso, perché anche senza vederti, sei già dentro ogni luce che incontro. Sei già dentro ogni attimo che vivo.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ci sono persone che non scegli, ti scelgono loro. Arrivano piano, restano e la loro presenza diventa respiro. Non servono promesse né spiegazioni. Con loro puoi stare in silenzio e sentirti compreso come mai prima. Le amicizie dell'anima non finiscono, si trasformano, si allontanano, ma non svaniscono. Restano come luce sottile nei giorni bui e quando pensi a loro ti accorgi che stai sorridendo. Segno che quella connessione è viva, anche a distanza.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ti amo come si ama un viaggio in treno di notte. Il paesaggio fuori scorre, le luci lontane lampeggiano e dentro c'è un silenzio pieno di attese. Con te ogni istante è movimento, anche quando restiamo fermi. Ogni tuo sguardo è una stazione, ogni tuo gesto un paesaggio. E io resto lì a guardare fuori e dentro di noi, sapendo che la vera destinazione non è un luogo, ma il nostro amore.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Sentiamo come si ama il vento d'autunno, che solleva le foglie e porta via il peso dell'estate. La trasformazione che consola. Ogni volta che ti penso, sento che nulla resta fermo. Eppure tutto trova il suo posto. Sei la stagione che torna sempre, la carezza che sa di malinconia e di rinascita insieme. E io, tra i tuoi respiri, imparo che anche la caduta delle foglie può essere bellezza.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.
2: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare?

0: Questa notte il vento ha bussato alle finestre e io ho immaginato fosse la tua voce. Parlava piano, con dolcezza. Riempiva gli angoli vuoti della stanza. Ho risposto sottovoce, come si risponde a un segreto. E in quell'illusione ho trovato una verità. Non serve averti vicino per sentirti. Sei già in ogni cosa che mi circonda. Sei già dentro ogni respiro che faccio. E forse questo è l'amore. Non assenza, ma presenza invisibile.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: A volte la vita riporta indietro chi credevi perduto. Basta un messaggio, un incontro casuale. Il passato si risveglia con un battito familiare. Non sempre è destino. A volte è solo chiusura di un cerchio. Ma c'è dolcezza nel ritrovare chi ci ha ferito e scoprire che non fa più male. Ci si guarda con occhi nuovi, ci si riconosce senza catene. Il perdono a volte è questo: accogliere il ritorno con serenità, sapendo che il cuore non è più prigioniero.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Arriva un momento in cui smetti di cercare fuori e cominci a tornare dentro. Ti accorgi che la pace non è in ciò che hai, ma in ciò che smetti di volere. Non serve scappare, basta fermarsi e ascoltarsi. Dentro di te ci sono risposte che aspettano in silenzio. Tornare a se stessi è come ritrovare casa dopo un lungo viaggio e guardarsi allo specchio e dire: va bene così, con le ferite, con i sorrisi, con tutto. Solo allora, davvero, ricominci a vivere.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: sono perdoni che arrivano tardi, quando ormai le strade si sono divise e le parole non servono più. Ma anche allora vale la pena pronunciarle. Perché il perdono non è per chi se n'è andato, è per noi, per respirare meglio. Riconciliarsi col passato significa togliere peso al cuore, lasciare che la vita torni a scorrere. Nessuno torna indietro davvero, ma si può smettere di guardare indietro. E quando finalmente dici ti perdono, scopri che il dolore non ti appartiene più, che dentro resta solo spazio. E in quello spazio può entrare di nuovo la pace.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La speranza è un seme minuscolo, ma trova sempre una fessura dove germogliare. È la voce che dice ancora quando tutto tace. Non è illusione, è coraggio travestito da luce. Chi spera non nega la notte, la attraversa con una lanterna in mano. E anche quando tutto sembra finito, la speranza resta lì, piccola ma testarda, a ricordarti che domani è già in cammino.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La solitudine fa paura solo a chi non la conosce. È una stanza vuota che pian piano impari ad abitare. All'inizio pesa, poi diventa un rifugio, un luogo dove ascoltarti senza rumore. È lì che capisci chi sei davvero, chi vuoi nella tua vita e chi c'era soltanto per riempire il vuoto. La solitudine non è mancanza, è spazio. E quando impari ad amarla, ti accorgi che la compagnia più importante è quella che riesci a dare a te stesso.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Abbiamo riempito la vita di oggetti, ma svuotato le giornate di significato. Abbiamo tutto, eppure manca qualcosa. La semplicità non vende, ma consola. È in un caffè condiviso, in una risata vera, in una passeggiata senza meta. Non serve collezionare, serve sentire. La felicità non è accumulo, è presenza. E quando impari a dire basta, scopri che in realtà hai già tutto ciò che ti serve.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.